0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia che buono.
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio,
0: ascolta Antonino.
3: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjeel D'Amico, Merk & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
4: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Le 5.58, nemmeno le 6 di questa domenica 21 giugno. Buongiorno sfrecciati. Allora, io vorrei far contento il nostro Livio che ci scrive: Giulia, oggi il tuo compleanno, ti arriverà una valanga di auguri da parte degli sfrecciati e il regalo lo farai tu, però caro Livio, purtroppo oggi ti becchi da quel di Milano, Tobia. Buongiorno,
5: buongiorno, buongiorno. Ti becchi è proprio la parola giusta. Lo so, mi dispiace Tobia. Per Livio e per tutti quelli, gli auguri li raccogliamo noi e poi li gireremo a Giulia. Buongiorno, esatto. E grazie mille per essere qua, però pure in anticipo. No, è domenica, iniziare anche in anticipo, no? Cioè, non,
4: due minuti. Non,
5: secondo me facciamoli di silenzio, poi ci sentiamo alle 6, che mi sembra perfetto. Va. Il contratto lo prevede? No, allora.
4: No.
5: Voilà.
4: Perfetto, partiamo subito con i Pantera Walk, camminiamo così.

0: 4 minuti dopo le 6, il primo appuntamento con l'informazione.
1: Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, accusata di salire sul carro dei vincitori dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran per guadagnare consenso. Non è mancata la risposta della Premier. Questi attacchi costanti e motivati sono insensati, ha detto.
0: Risale la tensione nel Golfo. Teheran annuncia di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti di Islamabad da parte dell'esercito israeliano, con diversi raid nel Libano del Sud controllata da Hezbollah.
1: Andiamo in Italia, è stato arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, il 27enne che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava Gabriele Martini. Il 17enne è morto, denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo dell'auto. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati dopo alcune ore.
0: Grave l'uomo accoltellato ieri in serata nella zona del Quarticciolo a Roma, a soccorso è stato trasportato in ospedale, all'aggressione avrebbero partecipato più persone, i carabinieri stanno indagando per risalire responsabili e chiarire la dinamica dei fatti.
1: La scomparsa delle due sorelle da una casa famiglia di

0: in corso Germania Costa d'Avorio, alle 2 di domani Ecuador Curaçao e alle 6 Tunisia Giappone. RTL 102.5 segue le partite in diretta con tutti i suoi
1: show. In chiusura il motomondiale in classe MotoGP, Francesco Bagnaia ha vinto la gara sprint della Repubblica Ceca. Nella gara di oggi non prenderà il via Marco Bezzecchi, il pilota italiano è stato squalificato. Per le news è tutto, la linea va al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di domenica sul nostro territorio e con temperature massime roventi, specialmente sui settori interni del centro e sulle pianure del nord, dove si sfioreranno anche i 37-38 gradi. Da segnalare solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Per tutti i dettagli, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Working Class Hero e Green Day. Buongiorno, sfrecciati ancora da Tobia e Lau. Buongiorno. Questa mattina, domenica 21 giugno. Siamo qui in diretta dagli studi di Roma, dagli studi di Milano, rigorosamente a distanza.

0: distanza, perché qui ci piace farlo a distanza. Sempre, comunque, in ogni caso, sia se c'è Juliet, che c'è Tobia, che c'è la Fra, insomma, le accoppiate si mischiano, però fondamentalmente i messaggi che mandiamo in questi Rock Morning, che siano Daily o Weekend Edition, sono gli stessi, ecco.
1: Sì, siamo là.
0: Primo fra tutti, ad esempio quello di lanciare dei what the fuck, perché insomma qui già sono partiti da questa mattina alle 5:30, si sono messi in fila, non so a te, io
1: proprio nulla da fare la domenica, però vabbè, evidentemente sono delle giornate particolari, il caldo dà una mano e quindi questo spinge al what the fuck. Poi in settimana hanno un'altra versione, ma nel weekend è ufficialmente il what the fuck celebre, che credo risalga a Liam Gallagher, quello di un tempo, ecco.
0: Sì, tu ne sai qualcosa, infatti sì. C'è qualcuno che ci scrive: Tobia, con chi facevi coppia del weekend prima che arrivasse Juliet? Però insomma, non sono passati tanti anni,
1: ma ormai la memoria non mi accompagna più, quindi non ho idea.
0: Chi lo sa. Però ecco, Tobia se li ricorda bene i what the fuck, perché insomma se li ricorda bene.
1: Quelli sì, vabbè, ma era partito tutto da Liam Gallagher, che ai tempi, ma anche adesso, continua a dar del tu, diciamo così, a un sacco di artisti, a un sacco di cose, sempre insoluto lui, è così, e quindi noi lo trasferiamo agli ascoltatori, ma tra pochissimo.
0: Fatti là, dove è Juliet? Sta a casa, ha cominciato già a sciabolare lo spumante, me la immagino già di prima mattina alle 6 con lo spumante in mano, insomma non stiamo a questi
1: livelli. Però ricordiamo che quella vigliacca oggi è assente proprio perché è il suo compleanno. Diamo l'età? Non la diamo.
0: No, è una cifra tonda, ecco. indovinate, tirate a sorte. Cercate di capire in questa giornata che cosa succede. Soprattutto, vabbè, tornerà l'appuntamento con l'attualità nella seconda ora, oltre ai what the fuck nella prima. Torna l'appuntamento con What a Story, con i nostri ospiti. In particolar modo parleremo di finanza con la nostra Pecunia. Ma intanto arrivano gli Stones, In the Stars.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
3: Radio Freccia.
4: Le 6:18 Rock Morning Weekend Edition con Tobia e Lau. Ecco, finalmente è arrivato quel momento in cui potete sfogarvi. Allora,
5: what the fuck!
6: Che meraviglia, ma certo, ritorno ai tempi che furono, sono contento. Adesso voglio vedere come sono messi gli ascoltatori. Un tempo erano abbastanza vivaci, adesso vediamo in questa domenica come saranno.
4: Esatto, quindi 366-663-4466 è il numero per tutti i vostri what the fuck, per sfogarvi. Tu hai già qualcosina in mente, è successo qualcosa, hai il numerino, come dice Giulia.
6: Sì, ovviamente ho il numerino proprio di questi momenti, sono qua in onda, più what the fuck
4: e allora, andiamo con gli ACDC.

0: Dirty Deeds Don't Dirt Cheap a CDC e i vostri what the fuck al 366-663-4466, tipo questo, senti qua.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli albisti sforciati. E non so se lo fate anche stamattina, mi sembra di sì.
0: Sì, sì.
2: What the fuck, quel cazzo di ospedale che mi ha ricoverato. Ci ho detto a casa ieri, stanotte ho dormito con i crampi.
0: No,
2: ciao.
1: Con i crampi. Con i... Va...
0: Sembrano degli amici, ma in realtà non lo sono.
1: Ho dormito con i cramps, che sì, sì, sembra una band.
0: Fever.
1: Buongiorno, arriva anche da Pesaro. Il mio what the fuck va al compleanno di ieri. Per carità, è tutto bello, carino, ma la cosa che mi ha dato più fastidio che era all'aperto, ma soprattutto che c'erano tantissime zanzare. Sono tornata a casa gonfia come un mirtillo. In più il caldo non aiuta. Io gonfia come un mirtillo non l'ho mai sentito, però comunque
0: nemmeno io.
1: Comunque evidentemente il mirtillo ha questa roba che o gonfia mangiando oppure è proprio gonfio di suo. Però non lo so, a Pesaro probabilmente si usa così.
0: Si gonfiano come mirtilli.
1: Tutti
0: Pesaro,
1: così.
0: Comunque.
1: Dove gira Pesaro, il mirtillo è proprio il.
0: Sì, sì, i blueberries, sì, non sì. I cranberries, cioè ci stanno a Pesaro. Sì, veramente, vabbè, questo è uno dei what the fuck classici, quello delle zanzare, a seguire quello per il caldo, vabbè, insomma, una serie di cose, le strade. Sicuramente adesso ne continueranno ad arrivare ad Iosa di what the fuck di questo tipo. Ecco, però io già ne ho collezionati parecchi, ecco, durante questa settimana. Ieri sera sono andata a vedere un film, ho detto, vabbè, ci andiamo a vedere un bel film d'autore. Così all'aperto, oh. I ragazzi del Cinema America finalmente a Roma hanno allestito le piazze per vedere il cinema all'aperto, però what the fuck ai film lenti,
1: no,
0: ok?
1: Era cileno, ragazzi, polacco, no?
0: No, era italiano, tutto in Veneto, in dialetto veneto, per fortuna, comprensibilissimo, per fortuna sottotitolato, però a un certo punto era passata un'ora, ho detto ok, what the fuck, è passata soltanto un'ora, vabbè, però la parte grossa è passata perché ne manca soltanto mezza.

0: E questo è il Rock Morning Weekend Edition, Lalau e Tobia fino alle 10, versione assolutamente eccezionale perché oggi appunto Giulia è assente, è il momento del What the Fuck, uno fra i tanti affidato a Matteo, What the Fuck al lavoro la domenica mattina, grazie anche per noi, soprattutto se la sera prima sei stato a un concerto e alla fine hai dormito soltanto 2 ore e mezzo. Matteo, di che concerto parliamo? Perché bisogna capire se ne è valsa la pena o meno, perché tante volte i concerti sono oggetti di What the Fuck perché costantemente tanto, durano 50 minuti e la cosa ti innervosisce.
1: Mamma mia, ma soprattutto quando adesso hanno questa malsana abitudine di suonare, ecco, 1 ora e 15 massimo e di non fare nemmeno il bis, sai, quando rientrano.
0: Che
1: tu, sì, simpaticissimi. Buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno a tutti, Radio Freccia, Maurizio da Vergiate. Il mio what the fuck stamattina va al tubo dell'irrigazione che ieri mi è esploso praticamente in faccia, provocando una seconda doccia nel giardino.
0: Vabbè, fa caldo.
2: Contestualmente le zanzare mi hanno trapanato in tutte le salse. Ciao Sprecciati.
0: Ma dico io, con tutto il progresso che c'è, perché queste zanzare non riusciamo a farle fuori o allontanarle? Non dico farle fuori perché è un peccato, però allontanarle non c'è modo, niente.
1: Adesso arriva l'associazione animalisti qua e ci trapana a noi direttamente, altro che uccidere le zanzare. Buongiorno.
3: Buongiorno Sprecciati, il mio what the fuck stamattina va alla clinica che fa la preospedalizzazione di domenica, ma porca miseria. Comunque, e vabbè, approfitto, faccio anche tanti tanti cari auguri a Juliet per la sua probabile mezza piotta.
1: Ma come?
3: Auguroni. Ciao Sprecciati, Fabrizio da Roma.
1: Era un modo carino per dire se li porta bene, sì, 50.
0: Sì, sì. Benissimo.
1: Benissimo, andiamo avanti con tutti i vostri what the fuck. Continuate 366 63 4466. Intanto dalla nostra top 20 Foo Fighters of all people.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 6:33, Foo Fighters of All People. Tutti i vostri what the fuck tipo questo. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno a tutti gli sfrecciati da Marco Carambo da Castelnuovo Magra. Innanzitutto bentornata a Tobia.
3: Grazie.
2: E tanti auguri alla Juliet. E poi il mio bel what the fuck va a quel gruppo di ciclisti che già stamattina alle 6:15 avevano invaso tutta la carreggiata. Ma statene a casa, voi che potete, io invece devo andare al lavoro. What the fuck?
1: Sì, ma detto da uno che fa di cognome Pantani.
3: Capisci che non può permetterselo. Comunque è diffusissima questa cosa dei ciclisti e non la capiscono. Non c'è verso, non c'è verso.
1: Assolutamente no. Arrivano i Korn, Falling Away From Me.

0: Ti ricordava qualcosa questo pezzo, Lau? Ti ricordava qualcosa? A moltissimi anni fa? No, dai, recenti.
1: Sì. Beh, oddio, primo liceo, tantissimi anni fa, sono passati almeno quasi 20 anni.
0: Vabbè, insomma, allora abbondante.
1: Tanti,
0: e quindi, non ricordi neanche, già che il periodo è questo, il tuo esame di maturità, il tema che... te lo ricordi?
1: Ne abbiamo parlato ieri.
0: Sì?
1: Sai che il tema, sì, sai che il tema l'ho completamente rimosso, però mi ricordo la tesina, quella sì, perché è stata, cioè, causa di dibattito proprio con la mia professoressa di storia e filosofia. Ho portato Saviano per italiano. Quindi
0: e quindi insomma hai creato un po' di scompiglio.
1: Un po' di
0: va bene, mi ritorna l'emozione e mando Veronica.
2: Buongiorno Radio Freccia, riallacciandomi al messaggio dell'ascoltatore di prima. Vorrei dedicare un what the fuck a me stessa.
0: Sì.
2: Perché sto correndo dalle 6.
0: Ecco.
2: E già fa caldo a Roma. Un abbraccio a tutti, Veronica da Roma.
0: Ok, guarda Veronica, io ti capisco, ti sono vicino, è un'attività che faccio anch'io quando non sono a trasmettere di domenica.
1: Ecco,
0: soprattutto perché ne vedo tanti e tante che corrono col telefono in mano e tanti mandano anche messaggi come Veronica. Ma perché? Questa roba vi distrae, vi spezza il fiato e soprattutto non arrivate da qui all'angolo, ecco.
1: Comunque tu sei un pazzo, perché la domenica che potresti dormire, a parte venire qua, vai a correre, ma come ti viene in mente?
0: Che vuoi fare? È una brutta malattia. Non credo di guarire, secondo me solo con l'età guarirò, perché non potrò più andare avanti.
1: Mamma mia, buongiorno Andrea.
3: Buongiorno, oggi partiamo con un bel what the fuck da me stesso, perché da libraio, antiquario, quale sono, ho deciso di fare una svendita al peso dei libri che non mi interessano più. E quindi mi sono trasformato in uno scaricatore di porto, caricando la macchina in una maniera vergognosa, tanto che basterebbe aggiungerci uno spillo per vedere le quattro ruote piegate a 90 gradi.
0: Però...
1: Mamma mia.
3: Temo che oggi sarà una giornata difficile, non solo dal punto di vista del caldo, in quel di Padova. Ciao Andrea da Udine.
1: Parte bene comunque. Mamma mia, ecco, parte proprio così, con una croce addosso, come i gossip.

0: pure questa mi sveglia bei ricordi, parlando di canzoni che ti risvegliano ricordi tipo quando finisce l'adolescenza, finalmente sei libero, prendi la macchina e sfrecci per le strade, fai serate eccetera. Qui avevo 19 anni quando è uscita questa canzone, quindi figurati che meraviglia, meravigliosi. E anche tutti i what the fuck che ci arrivano al 366-634-466, come questo. Buongiorno
1: a tutti e buona domenica. Grazie. Il mio what the fuck va alla mia caposala che puntualmente ogni volta con cui prendiamo le ferie ci stravolge tutti i turni prima e dopo le ferie. Infatti adesso devo fare, dopo aver fatto l'altro ieri, turno di notte, quindi ieri mattina smontato dalla notte, oggi invece del giorno di riposo un bel doppio turno, sia mattina che pomeriggio.
0: Male.
2: Sì. Te le devi proprio soffrire queste ferie, queste vacanze, altrimenti niente da fare.
0: Mamma mia, malissimo. Comunque, what the fuck, agli scoiattoli di Milano la mattina sono talmente iperattivi che devi fare lo slalom per evitarli. Dimmi un po' di questi scoiattoli di Milano, io non li conosco.
2: No, esistono, però devi andare in zone ovviamente poco centrali, almeno per quel che mi riguarda, e ti capita di trovarli perché quando ci sono degli alberi sono sempre abitati degli scoiattoli che sono cittadini e quindi comunque si lasciano avvicinare sempre con i limiti, perché comunque quando ti acchiappano le dita fanno... Certo. Fanno male, però sono in tanti perché fanno famiglia sugli alberi. Sì.
0: Ottimo, hanno tutti i documenti
2: regolari, si sanno anche,
0: come i pappagalli.
2: Sì, anche l'accento milanese, quindi insomma sono tutti a posto, ottimo. Sono nativi però.
0: Buongiorno.
3: Ciao, sempre Gaspare, lo cinico di Partinico.

il buona pacca a tutti quelli che stanotte dormivano, ronzavano, russavano, rompevano. Buona pacca. Non riusciva a dormire. Sprecciati, sprecciati, sprecciate tutti.

0: Radio Freccia.
1: 49 minuti dopo le 6, arriviamo praticamente alla conclusione, ma c'è quello official, no Liam, ma è affidato a una signora della musica.
2: Esattamente, perché oggi andiamo negli Stati Uniti, perché Sheryl Crow non le ha mandate a dire a Trump. La cantante ha attaccato duramente il grande evento UFC organizzato alla Casa Bianca in occasione dell'80° compleanno del presidente americano, e in un messaggio pubblicato sui social la Crow ha definito la serata vergognosa e priva di decenza, criticando la presenza di politici, miliardari, personaggi dello spettacolo, mentre molti americani, secondo lei, continuano a fare i conti con il costo della vita e le spese sanitarie. Quindi da parte di Sheryl Crow a Donald Trump è arrivato un bel fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: E siamo sempre in anticipo, sì. Le 6:58 e basta, dai, facciamo che sono le 7, abbiamo bisogno delle cifre tonde. Brava, qui sì, per andare sì, avanti, sì. No? Questi 8 del 58, l'infinito, sì. Noi doppi sensi proprio, cioè ce ne sbattiamo le palle.
6: Okay.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno, Rock Morning Weekend Edition, la Lau e Tobia versione eccezionale fino alle 10, salutiamo ovviamente Giulia e anche il suo compleanno e quindi insomma ce lo state ricordando grazie ai messaggi, glieli gireremo tutti.
5: Sì, infatti, non vediamo l'ora. In questa seconda ora invece del Rock Morning Weekend Edition torna tra pochissimo il consueto momento con l'attualità. Ce la chiacchieriamo un po', poi generalmente intanto arrivano i Placebo con Pure Morning.

0: Più Money in the Placebo che ci portano così al secondo appuntamento con l'informazione.
1: Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato oggi in Svizzera per l'inizio dei negoziati con l'Iran sul nucleare. Si trovano già in territorio elvetico il genere di Trump, Kushner e l'inviato speciale Witkoff. Per Teheran presenti invece il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro degli esteri Arachi.
0: Ancora estero risale la tensione nel Golfo. Teheran annuncia di aver richiuso la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti di Islamabad da parte dell'esercito israeliano con diversi raid nel Libano del Sud, controllata da Hezbollah, che provocato decine di morti. Israele ha poi annunciato lo stop agli attacchi.
1: Andiamo in Italia con la cronaca. È stato arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, il 27enne che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava Gabriele Martini. Il 17enne è morto. Denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo dell'auto. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati dopo alcune ore.
0: Ed è grave l'uomo accoltellato ieri in serata nella zona del Quarticciolo a Roma. Soccorso è stato trasportato in ospedale. All'aggressione avrebbero partecipato più persone. I carabinieri stanno indagando per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti.
1: La scomparsa delle due sorelle da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo è stato ascoltato per 6 ore e mezza in caserma Youssef, fidanzato di Alicia, la maggiore delle due. Il procuratore ribadisce non è indagato.
0: Una ragazza di 22 anni è morta in un incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona. La giovane era in moto con un'amica rimasta ferita quando è stata investita da un'auto. Un giovane che si trovava sulla vettura ha registrato un video finito sui social in cui ride dell'incidente.
1: Apriamo la pagina sportiva con i mondiali di calcio. Nelle partite delle scorse ore l'Olanda ha battuto la Svezia 5-1 e la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio. 0-0 invece tra Ecuador e Curaçao. In corso Tunisia-Giappone.
0: In chiusura il moto mondiale in classe MotoGP, Bagnaia ha vinto la gara sprint della Repubblica Ceca, del Gran Premio della Repubblica Ceca nella gara di oggi. Non prenderà il via Marco Bezzecchi ed è tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di domenica sul nostro territorio e con temperature massime roventi, specialmente sui settori interni del centro e sulle pianure del nord, dove si sfioreranno anche i 37-38 gradi. Da segnalare solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Per tutti i dettagli, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Kings of Leon, questo è Rock Morning Weekend Edition, la Lautobia fino alle 10. In apertura ci siamo dedicati al What the Fuck ed erano tantissimi dedicati al caldo, perché queste temperature ovviamente stanno colpendo tutta l'Italia, nessuna esclusa. E quindi a proposito di caldo, come ogni anno viene fuori questa classifica dedicata al solstizio d'estate, che aumenta il desiderio, e quindi la classifica delle 10 città più calde, non solo da un punto di vista meteo. Siamo messi male sia su Roma che su Milano, volevo preannunciartelo.
1: Perché?
0: È perché sono ben altre le città che dominano questa classifica in quella che è stata chiamata la mappa delle passioni.
1: Ecco, qui dicono che per il secondo anno consecutivo al primo posto, lo svegliamo subito, Vicenza, sì. Ora io mi chiedo, ma perché Vicenza? Come direbbe Mimmo della Sora Lella, Vicenza non Verona, Verona di solito città dell'amore, lo sappiamo.
0: No, Vicenza, te lo spiego, perché si è messa in piedi tutta una questione dettata da una psicoterapeuta, sessuologa clinica, Marta Giuliani, dottoressa, che dice Vicenza è al primo posto perché il Nord-Est esprime da tempo un modello di vita in cui la riservatezza, la mobilità lavorativa e un certo pragmatismo affettivo creano condizioni favorevoli, e qui attenzione, alla esplorazione extraconiugale. Capito?
1: Okay.
0: Io non ho capito il motivo, sinceramente, però...
1: Non ce lo spiegano.
0: No, non ce lo spiegano, però comunque l'esplorazione fa... porta Vicenza al primo posto.
1: Il principesso esploratore, colui che va alla ricerca di donne, anche per donne, di uomini, insomma, le principesse e principesse.
0: Esplorazione, perché uno si deve guardare in giro per capire se ha fatto la scelta giusta, capito? Quindi va esplorando.
1: Ok, poi abbiamo altre città, tipo Sassari, dicono.
0: Sassari, che tiene saldamente la seconda posizione, completa il podio, quindi le prime tre, Bergamo, che guadagna una posizione rispetto al 2025. Roma e Milano non ci sono.
1: Niente.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Radio Freccia.
5: Le sette e un quarto al Rock Morning Weekend Edition. Si parla anche di attualità. Oggi parliamo di estate e lavoro, perché a quanto pare ci sono tantissime posizioni lavorative stagionali aperte, eppure quasi una posizione su due rischia di restare totalmente vuota perché non si trova nessuno. Quindi le aziende cercano disperatamente camerieri, baristi, bagnini, ma anche tecnici e operai. Allora ci chiediamo qual è il cortocircuito. Vogliamo sentire la vostra, anche se vivete voi stessi la condizione del lavoro stagionale o se avete figli o nipoti che lo svolgono. Ecco, secondo voi mancano i lavoratori o sono gli stipendi ad essere ridicoli, oppure i giovani di oggi sono diventati troppo schizzinosi o fanno bene a rifiutare lo sfruttamento? 366 663 4466, aperto il dibattito.

0: Siamo nel momento dedicato all'attualità, all'approfondimento. Stiamo parlando di estate, ma da un punto di vista lavorativo, perché il lavoro sta chiamando i giovani, quasi 190.000 le posizioni riservate soprattutto agli under 30, soltanto per quanto riguarda giugno, ma delle posizioni che sono difficili da ricoprire, soprattutto perché si tratta di lavori che danno la possibilità ai giovani, sì, rimangono sempre molto stagionali, probabilmente scarsamente retribuiti, e quindi anche la difficoltà di trovare persone. I giovani hanno sempre meno fiducia. Sono 10 le posizioni a cui abbiamo accennato prima. Si parte dai commessi stagionali, si finisce agli addetti alle pulizie, passando per bagnini, baristi, cuochi, animatori, magazzinieri, insomma specialità diciamo varie per quanto riguarda il mondo lavorativo.
1: Ecco, e molte di queste posizioni lavorative appunto restano vacanti, e la spiegazione più condivisa dagli economisti a tal proposito è che non esiste comunque una singola causa. Il problema nasce, ecco, dall'incontro tra i salari spesso modesti, l'elevata stagionalità, le difficoltà abitative, perché giustamente i ragazzi magari che si spostano per andare a lavorare al mare devono anche pagarsi molto spesso gli affitti che costano, la carenza di competenze specifiche e poi quello che è il cambiamento delle aspettative dei lavoratori. Quando queste condizioni si sommano, molte offerte purtroppo rimangono aperte in presenza anche di persone in cerca di occupazione. Quindi queste sono le motivazioni principali. Poi lo abbiamo chiesto anche a voi, cosa ne pensate, qual è la vostra opinione a tal riguardo.
0: Parlando di percentuali, la difficoltà di reperimento si attesta sul 42% delle posizioni aperte. Questo significa, come avevamo accennato, una posizione su due resta vacante, non perché manca la domanda, ma perché mancano dei candidati adeguati.

0: Machine Gun Kelly, Paper Cuts, e continuiamo a parlare di lavoro stagionale 2026, lo stiamo facendo con voi. Abbiamo chiesto quali sono le motivazioni principali per cui tante posizioni lavorative, perché c'è tanta offerta di lavoro quest'anno, ma le posizioni lavorative restano vacanti. Buongiorno.
1: Ciao Sferciati. Per il discorso dei lavori stagionali ci sono un po' di punti da mettere tutti assieme. Il problema principale deriva anche dal fatto che i giovani d'oggi, quasi tutti, stanno abbastanza bene sotto le spalle dei genitori. Perché io da ragazzino, quando i miei non avevano le possibilità, alle medie andavo a lavorare con mia madre e lavavo le finestre per potermi comprare la prima bicicletta. Questo in seconda media.
0: Ecco, questa è una delle motivazioni che ci arriva da parte dei nostri sprecciati.
2: A completare comunque il quadro di questo, di questi dati relativi al lavoro per quanto riguarda i giovani, si aggiungono anche le agenzie che somministrano contratti, che sono 50.000 le opportunità che vengono fornite dalle agenzie soltanto nel periodo estivo e che sono legate alle professioni stagionali più richieste, ma non sempre tutto corrisponde. Buongiorno.
3: Mancano Buongiorno. Dei candidati adeguati, sì, perché molti ristoratori, oltre a sottopagare i ragazzi, li vogliono anche provenienti dall'alberghiero, specializzati e sottopagati, perché quello è sempre il refrain e io faccio testo, non che abbia fatto l'alberghiero, ma che ho provato a lavorare. E quindi è un gatto che si morde la coda e soprattutto è tutta politica e propaganda della destra a svantaggio di quella della sinistra, che ancora, grazie a Dio, parla di diritti dei lavoratori. Ciao ragazzi e complimenti per l'argomento, anche di domenica.
2: Cerchiamo di metterlo meno sulle posizioni politiche.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.31, continuiamo a parlare di lavoro stagionale in quest'anno 2026, in cui ci sono tante richieste ma poche persone accettano questi lavori. Le motivazioni sono tante, lo abbiamo detto, tra cui una è quella che molti giovani cercano occupazioni che offrono prospettive più stabili. Ecco, un contratto di 3-5 mesi non dà quella stabilità che potrebbe invece dare un lavoro comunque full time durante tutto l'anno, perché ecco, un lavoro stagionale non garantisce reddito per il resto dell'anno, lo sappiamo, rende difficile pianificare spese, affitti e progetti personali e soprattutto richiede di ricominciare la ricerca del lavoro ogni stagione.

Stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di giovani, anche un mondo di lavoro, del lavoro che sta cambiando, profonda trasformazione, soprattutto legato al momento della stagione estiva, e questo perché è un settore che si sta preparando a dare servizi nuovi, diversi rispetto a quello tradizionali, e quindi questa cosa tante volte non combacia con quello che si aspettano i giovani. Però inoltre il mondo del lavoro sta offrendo anche una grande collaborazione tra pubblico e privato in maniera tale che ci possa essere più domanda e si spera anche più richiesta.

0: richiesta da parte dei giovani, che però sembra mancare.
1: Sentiamo la vostra. Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Io è da tanti anni che lavoro in una fabbrica alimentare importante a livello anche nazionale, perché ha varie sedi e ogni anno in questo periodo cerca personale. Io mi trovo a fare l'addestratrice dei ragazzi che arrivano e ho visto un cambiamento in questi anni incredibile, ragazzi che buttano via occasioni perché azienda grande prendi anche 1900 euro al mese, che insomma quando ero giovane io era impensabile prendere tanti soldi così per 6 ore 40, ma dopo le 2 settimane di addestramento che faccio i ragazzi mi danno di ritorno la divisa e se ne vanno, perché il lavoro è duro e perché il sabato si lavora e perché quando facciamo il turno della mattina ci si sveglia alle 3:40 e loro la sera non possono uscire.
1: Ecco, questa è un'altra motivazione per cui tantissimi giovani magari rinunciano. Poi c'è qualcun altro che invece dice: si punta il dito sempre sui giovani, hanno voglia di lavorare, tuttavia sono sottopagati. Offriamo minimo 10 euro l'ora di base, poi vediamo se ci sono giovani latitanti. Ecco, incoraggiare a fare esperienza, lui dice, bisogna incoraggiarli i giovani, questo vuol dire.
0: Inoltre c'è un altro ascoltatore che sottolinea: i ragazzi studiano per fare un certo tipo di lavoro e poi si ritrovano a farne un altro. Io ho studiato per fare il metalmeccanico, invece mi trovo a lavorare in un'ortopedia.

0: Stiamo parlando di questo scenario dei lavori stagionali del 2026, della difficoltà di trovare personale. La domanda è in aumento nonostante il rincaro dei prezzi, l'inflazione, però comunque il turismo spinge, e quest'anno probabilmente ci sarà anche un overbooking in Italia, perché per via di difficoltà di viaggiare, di voli, di costi e quant'altro, e quindi ovviamente bisogna ricoprire determinate posizioni. Più del 46% delle assunzioni programmate, ma la criticità è che turni massacranti, il salario, la scarsa attrattiva, questo fa sì che i giovani invece siano in fuga e non si dedichino a questi lavori stagionali. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Emiliana da Verona. Allora, puntare il dito verso i giovani sì e anche no, ma anche verso i genitori dei giovani, soprattutto i genitori, perché comunque mi immagino a casa, ma sì dai, lo stesso, ce ne sono di lavori tanto. Quando ero giovane io invece bisognava o che lavoravi o che studiavi, e i miei mi facevano il mazzo se non facevo o uno o l'altro. Io l'ho cominciato a 16 anni, facevo anche il sabato, mi lamentavo un po', ma ci andavo perché i miei, se no, aiuto. Buongiorno a tutti.
0: Insomma, è una situazione abbastanza forse ricorrente, cioè l'intervento dei genitori. Dobbiamo ancora arrivare a questa situazione in cui i genitori si devono mettere in mezzo, o almeno rimproverare, probabilmente così.
2: Probabilmente sì, ma c'è anche un discorso di cambiamento delle aspettative da parte dei giovani, perché ecco, loro valutano maggiormente quello che è l'equilibrio tra vita privata e lavoro rispetto a tanti anni fa. Ecco, la generazione Z punta più a questo, poi preferiscono percorsi formativi o professionali con prospettive di crescita, sempre in vista di un lavoro full time non stagionale, e poi sono meno disposti ad accettare condizioni considerate pesanti solo per fare esperienza. Ecco, appunto, questa è una delle motivazioni che poi ci arriva anche dai nostri sfrecciati.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.47 quasi alle battute finali per quanto riguarda questo momento dedicato all'approfondimento, all'attualità. Stiamo parlando di estate 2026, ma da un punto di vista di lavoro, perché il lavoro chiama i giovani per via della stagione estiva. Tantissimi profili ricercati, abbiamo parlato di quasi 190.000 posizioni riservate agli under 30 soltanto giugno, ma una su due è difficile da coprire proprio perché c'è poca attenzione da parte dei giovani o poca voglia di lavorare. O poco qualsiasi cosa. Ad esempio Giovanna dice: i genitori devono finirla di mantenere i figli fino all'età adulta, spesso anche oltre, finché hai chi ti paga i conti, chi te lo fa fare di lavorare?

0: Tantissime le offerte lavorative, poca adesione da parte dei giovani o degli under 30, questo è un po' lo schemino che è stato riportato per quanto riguarda la stagione estiva, tantissimi messaggi contro o a favore dei giovani. Isidoro dice: il figlio di un mio amico si lamentava spesso del lavoro, uno era troppo faticoso, l'altro poco pagato, quell'altro si lavora anche di sabato. Allora il padre ha risolto la cosa comprando un secondo frigorifero e dicendo al figlio che quello nuovo era il suo e che se voleva lo poteva riempire, così poteva sfamarsi, altrimenti nulla. Oggi il figlio è un bravissimo muratore, quindi ha trovato un lavoro faticoso, ci auguriamo ben pagato, dove penso si lavori anche di sabato.
1: Eh sì, una bellissima metafora comunque. Buongiorno.
2: Ciao, l'hai detto tu nella domanda, o fanno bene a rifiutare lo sfruttamento? Il punto è proprio lì, lo sfruttamento. Non vedo perché un ragazzo che si debba formare e creare soprattutto un futuro pagandosi eventualmente gli studi o volendo crearsi una famiglia debba accettare sempre di lavorare sotto costo, delle ore in più non pagate e magari con una enorme difficoltà per trovare un alloggio. Quindi secondo me questi giovani fanno bene, non è voglia di non lavorare, ma semplicemente una rivendicazione dei propri diritti, quei diritti per i quali i nostri padri, i nostri nonni hanno combattuto strenuamente durante le lotte sindacali degli anni 70. Ciao ragazzi, so il fiatone perché ho corso.
0: Ok, comunque sicuramente rispetto ai diritti sopra ogni cosa, poi ovviamente un po' di spirito di adattamento ci vuole. Ricordiamo che ci sono 10 posizioni più richieste per quanto riguarda questa stagione estiva, si parte con i commessi, si finisce con gli addetti alle pulizie.
1: Eh sì, quindi sono poi tante appunto le motivazioni per cui questi ragazzi decidono di non accettare o comunque nemmeno se ne accorgono a volte che ci sono certe offerte di lavoro, perché molto spesso non vengono nemmeno divulgate correttamente. Grazie a tutti, l'appuntamento con l'attualità torna domattina, intanto arriva Springsteen, Letter to You.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
6: Abbiamo dato una sistematina alle lancette, sono le 8 in questo istante. Oh. Buongiorno, ribenvenuti o ribongiorno, magari c'è gente che si è appena svegliata, vigliacca, noi siamo qui dalle 6 perché questo è il Rock Morning Weekend Edition, la Lau e Tobia fino alle 10, l'assenza di Giulia perché oggi è ufficialmente il suo compleanno, le facciamo tanti auguri, vigliacca.
7: Happy birthday!
6: HB, tantissimi.
7: HB, anche in questa terza ora in cui tra pochissimo torna il momento della ricerchina. Te lo ricordi il momento della ricerchina?
6: Ma stai scherzando? Certo.
7: Quanto ci piace, quanto piace anche ai nostri sfrecciati, anche quello delle dediche richieste intorno alle 8.40, quindi restate sintonizzati, 366-63-4466. Il numero è sempre lo stesso. Arriva Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: 4 minuti dopo le 8 arriva nuovamente l'appuntamento con l'informazione.
1: Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato oggi in Svizzera per l'inizio dei negoziati con l'Iran sul nucleare. Si trovano già in territorio elvetico il genero di Trump, Kushner, l'inviato speciale Witkoff. Per Teheran presenti invece il capo negoziatore Galibaf e il ministro degli esteri Arachi.
0: Teheran ha detto di aver chiuso di nuovo la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz dopo la violazione del memorandum di Islamabad sulla tregua da parte dell'esercito israeliano con raid sul Libano che hanno provocato decine di morti. Tel Aviv poi ha annunciato la fine degli attacchi.
1: E andiamo in Italia con la cronaca, dove è stato arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, il 27enne che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava Gabriele Martini. Il 17enne è morto. Denunciati per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo dell'auto. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati dopo alcune ore.
0: Grave l'uomo accoltellato ieri in serata nella zona del Quarticciolo a Roma. Soccorso è stato trasportato in ospedale. All'aggressione avrebbero partecipato più persone. I carabinieri stanno indagando per risalire ai responsabili e chiarire così la dinamica dei fatti.
1: La scomparsa delle due sorelle da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo è stato ascoltato per 6 ore e mezza in caserma Youssef, fidanzato di Alisia, la maggiore delle due. Il procuratore ribadisce non è indagato.
0: Una ragazza di 22 anni è morta in un incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona. La giovane era in moto con un'amica rimasta ferita quando è stata investita da un'auto. Un giovane che si trovava sulla vettura ha registrato un video finito sui social in cui ride dell'incidente.
1: Apriamo la pagina sportiva. Nelle partite delle scorse ore ai mondiali di calcio l'Olanda

ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di domenica sul nostro territorio e con temperature massime roventi, specialmente sui settori interni del centro e sulle pianure del nord, dove si sfioreranno anche i 37-38 gradi. Da segnalare solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi. Per tutti i dettagli, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: È un caso questa canzone col titolo Boom rispetto a quello che stiamo per dire. Boom, boom. Va bene, allora, buongiorno. Già abbiamo fatto accenno nella scorsa ora delle città più calde, delle città più hot, non solo da un punto di vista meteo, ma anche da un punto di vista... c'è però un'altra ricerca, perché avevi annunciato che è il momento della ricerca, che è una volta, ancora una volta, sottolinea le differenze tra uomini e donne, il che non va per niente bene, perché comunque noi ne veniamo bene fino a un certo, fuori fino a un certo punto, perché la ricerca dice che gli uomini pensano al sesso soltanto 19 volte al giorno, le donne 10. Allora, ecco, noi siamo un uomo e una donna, quindi tu dai conferma di questa cosa?
1: Ma io non le conto, infatti sto cercando di capire, perché noi lo sappiamo che queste ricerchine lasciano il tempo che trovano, fondamentalmente, quindi stavamo cercando di capire un po' fuori onda perché 19 e perché 10 per quanto riguarda le donne. Ecco, è una ricerchina così, non ce lo dice il motivo, cerchiamo di capirlo insieme a voi. Magari
0: perché io non, a parte non tenere il conto, secondo me sono poche le volte, 19 sono poche nel corso di 24 ore, secondo me no, che anche per le donne secondo me è poco 10 ore, anche se voi mentalmente siete più impegnate di noi, però secondo me 10 volte è poco, sì.
1: Ma infatti non parla di ore, parla di volte, quindi bisogna contare tutte quelle volte in cui il nostro cervello accede a quel desiderio, a quell'informazione, quindi non ci mettiamo a contare. Comunque c'è un disclaimer all'interno di questa ricerca che dice che non significa che tutti gli uomini o tutte le donne siano uguali. Ecco, la frequenza di questi pensieri può variare enormemente da persona a persona, quindi alla fine per fortuna non si fa di tutta l'epoca.
0: No, certo, però siccome noi siamo molto meccanici, a noi anche se si sposta un sasso noi pensiamo subito al sesso, anche perché fa

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Voglio ascolta lo chef.

0: Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Radio Freccia.
3: 17 minuti dopo le 8, che cosa state facendo? A parte quello che, di cui vi abbiamo parlato prima, ma tanto la ricerca si è già conclusa, perché abbiamo capito che è una profonda fandonia, mettiamola così, che se, tanto per essere un po' eleganti, ma invece vogliamo avvicinarvi a una cosa che vi appartiene e che ci appartiene tantissimo. Parliamo di spesa all'anno, ma per una bella cosa, ossia per la musica. Per gli italiani vale 115 euro all'anno, soprattutto per i concerti. A parte una grossa risata, perché 115 euro all'anno ne va bene se massimo un concerto solo, metà concerto, però magari ne vogliamo sapere un po' di più.
4: Esatto, 115 euro, infatti abbiamo detto al massimo ci fai un parterre per esatto. Un concerto, però ecco, ne vogliamo parlare anche con voi. 366 663 4466. Intanto arrivano un buongiorno, always.

0: Always di Bon Jovi, che comunque è un gruppo che rientra molto nelle passioni di qualcuno. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Squilla, aspetta.
1: Aspetta
0: che squilla, vigliacca.
1: Secondo me sta dormendo.
0: Sì, dopo il reel che ha fatto, la storia che ha fatto, niente, senti che squilla, non risponde. Snaza.
1: Certo, ieri sera poi.
0: Sì, ha fatto le ore piccole, niente, guarda.
1: Ha fatto
0: pazzesco.
1: Le ore piccole, niente. Facciamo pubblicità, vai, mi raccomando, continuiamo.
0: Niente da fare, ci riproviamo. Ci riproviamo, che vigliacca. Va bene, abbiamo...
1: Non sappiamo, manteniamo il mistero, però chi sarà dall'altra parte del telefono?
0: Dopo aver detto Bon Jovi, comunque abbiamo svelato abbastanza, magari ci ripensa. Vi abbiamo fatto un accenno sia alle vostre spese riguardante la musica, principalmente i concerti, ma si parla di una cifra purtroppo abbastanza ridicola, perché 115 euro all'anno, sia no, tre quarti di un concerto solo, e poi ci sono delle altre percentuali che riguardano altre spese musicali.
1: Eh sì, tipo per esempio le piattaforme streaming per il 21%, seguite poi dall'acquisto di CD e vinili al 20%. E fuori onda dicevamo quanto sia più divertente di fatto acquistare vinili e CD. Adesso vanno di moda anche tantissimo i vecchi CD, proprio quelli, le CD-ROM che compravamo a inizi 2000, perché il vinile va da sé che comunque, essendo un oggetto vintage, è affascinante, quindi si compra. Però i CD non li possiamo più ascoltare da nessuna parte, fondamentalmente, perché non ci sono più i lettori dentro i PC all'interno delle automobili, quindi però a quanto pare rientra sempre tra le spese che gli italiani cioè tra le cose che gli italiani acquistano, ecco, da un punto di vista musicale oltre che i concerti.
0: C'è anche una differenza generazionale: la generazione Z, secondo questa ricerca, è la più disposta a investire una media di 117 euro, mentre i baby boomer si fermano a 82 euro, che comunque è sempre una spesa ragguardevole, che non riguarda soltanto i concerti, ma il modo in genere di godersi la musica.

0: Red Hot Chili Peppers, stiamo chiedendo a voi sfrecciati quanto spendete per la musica, perché abbiamo stimato che la spesa media durante l'anno è di 115 euro e dicevamo al massimo ci paghi il biglietto di un concerto parterre. Ma sentiamo che dite voi, buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati, io l'anno scorso per la musica, allora, insieme a mia figlia abbiamo fatto 4 concerti. Da solo ne ho visti altri 4, quindi spesa totale credo ho superato i 2.400 euro tra viaggi, pernotti e quant'altro.
0: Certo.
2: Sì, però insomma metterli insieme, i viaggi e la musica, la spesa è abbastanza giustificata e secondo me sono soldi ben spesi.
0: Assolutamente sì, buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati, sono Federico da Verona. L'anno scorso con 79 euro sono andato a vedere i Korn a Firenze che arrivavano dall'altra parte dell'oceano. Quest'anno con 79 al massimo vai a vedere i Litfiba al castello di Villafranca.
0: Dai,
3: 115 euro in un anno è il minimo quest'anno. Ciao a tutti.
0: Sì, Piero e Ghigo che ogni tanto si riuniscono, dicono no, questa è l'ultima, invece lo fanno, continuano così.
2: È vero,
0: così.
2: Ma questo perché il concerto, la spesa non si limita soltanto ad ascoltare la musica, ce lo ricorda Gabriele che dice per Springsteen, ad esempio, tra concerto, magliette, vinili e CD, a me e mia moglie dovrebbero minimo dedicare una via a Asbury Park, perché ovviamente il concerto è fatto anche di tanti accessori, ecco.
0: Sì, di tanti gadget. Buongiorno Carlo.
4: Ciao Carlo, guarda, considerando che quando vado ai concerti pago non solo per me ma anche per i miei figli, ogni tanto le corde della chitarra tocca cambiarle, qualche disco ogni tanto lo compro, diciamo.
0: Bravo.
4: Almeno un 800 euro all'anno per la musica mi portano.
0: Vedi, giustamente, perché poi quando hai anche la chitarra da mantenere...

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Freccia.
2: Le 8.35, ancora Rock Morning Weekend Edition con Tobia e Lau fino alle 10. Anche adesso è arrivato quel momento a Marcord per te, Tobia. Sì, è il momento che i nostri sfrecciati amano tantissimo, questo.
3: Bella! Oh là là, mamma, che ricordi, che ricordi. Che tuffo nel passato, come si diceva. Pronti con queste dediche richieste? Il numero è sempre quello, è 366-663-4466.
2: E il disclaimer anche è sempre lo stesso, perché non dovete scegliere canzoni rock, non dovete dedicarle a noi, non dovete dedicarle a voi stessi. Per il resto fate vobis. Intanto arrivano i POD, Youth of the Nation.

0: Inizio io così comunque un po'.
1: Prego.
0: Di Amarcorde. I bei tempi che furono. Partiamo da Alberta, siamo nel momento delle dediche richieste, ricordiamo. Buongiorno, sono Alberta, io vorrei dedicare a mio marito per dirgli che non lo faccio più. Esatto, è quello che vorremmo sapere anche noi, perché comunque non capiamo il senso di questa dedica richiesta. Sapore di sale, Gino Paoli.
1: Bene.
2: Sapore di sale, sapore di mare.
0: E Alberta?
2: Un gusto un po' amaro.
0: Appunto. Cose perdute, magari c'è un vaghissimo riferimento, non lo so. Fatto sta che
1: facci sapere.
0: Buongiorno.
3: Ciao Sprecciato.
1: Buongiorno.
3: Sono Gasper e per Lidia, Pietro e Isabella vi chiedo di mandare Ramaya di Afrik Simone.
0: Ma perché? traduci.
1: Non ci è dato sapere il motivo, non ci è dato sapere da parte dei nostri sfrecciati il perché dedicano certe cose a insomma chi vogliono loro. David, ciao, vorrei dedicare al mio gatto Socrate il fannullone di De André.
4: Godo la fama di fannullone.
0: Ecco appunto.
4: Ma non si sdegni, la brava gente, se nella vita non riesco a far niente.
0: Non si lamenti, ecco. La gente, se nella vita non riesco a far niente. Sì.
1: Ecco, quando spesso si dice appunto nella prossima vita vorrei rinascere gatto, proprio per questo motivo.
0: Il motivo è soltanto quello.
1: È perché non fai niente, certo. Cioè, dormi, mangi, dici, che poi alcuni dicono o cane o gatto, però meglio il gatto perché poi alla fine rimane sempre pulito, si lava rispetto al cane.
0: Non lo devi portare fuori un po', signora mia, scende al quarto lei, vero?
1: Sì, scende al quarto. Anche lei?

0: E Linkin Park con Lost, che dobbiamo mettere da parte, ahimè, per far spazio alle vostre dediche e richieste, tipo quella di Gabriele che ci scrive: ciao, a Giorgia e Donaldo, che non fanno altro che litigare e fare pace, vorrei dedicare la sigla di Beautiful.
1: Non è che è cambiata nel tempo, sempre questa?
0: Sempre questa.
1: Lo vedi, Beautiful?
0: Però c'è un però, in casa si sentiva, si ascoltava sempre la sigla di Beautiful, perché c'era un leitmotiv.
1: Mamma mia, che incubo. Al mio amico Davide, che a settembre ci dice: Alex da Milano, tornerà in Italia, così potremo finalmente abbracciarci di persona. A lui voglio dedicare un gran pezzo, parliamo di September dei Yarin and Fire.

0: Beh, quest'anno comunque la disco music, perché diciamo che questo pezzo fa parte della disco music, compie 50 anni, quindi comunque questo è un grandissimo, è una grandissima hit di, degli anni che furono.
1: Siete cresciuti insieme.
0: Grazie.
1: Ecco. Beatrice, ciao Radio Freccia, dedichiamo alla nostra Atena che per una settimana resterà senza gioia, e Alessandro che stanno andando al campo scuola. Who let the dogs out?
0: Wow.
2: Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
0: Ma quei nomi che ha fatto, a cui ha fatto riferimento, sono i cani o sono i figli e il marito?
1: Allora,
0: no, per capire.
1: Allora, secondo me Atena è il cane.
0: Ok.
1: Non lo so, ecco. E poi ci sono Gioia
0: Alessandro,
1: e
0: Alessandro, magari no,
1: Alessandro,
0: sui figli,
1: che sono
0: insomma.
1: I figli, sono i figli, quindi è il cane che resta senza padroni.
0: Ah, dici, no, siccome oramai si danno i nomi umani agli animali, allora avevo pensato che fossero. Vabbè, comunque
1: ogni riferimento è puramente casuale. Appunto.

0: Radio Freccia.
1: And People con Clouds dalla nostra top 20 alle 8:50, a parte mandarci foto di canini bellini tipo Atena, ci hanno mandato finalmente la foto, io direi di concludere questo momento delle dediche richieste. Buongiorno, Mattia.
2: Ciao sfrecciati, dedichiamo il liquore di Binks ad Alessandro e Gioia che oggi partono per il campo scuola Spiazzi.
3: Wow, yeah. One Piece.

0: È tipo il coccodrillo come fa, insomma, quella roba
1: sì,
0: lì.
1: Sì. Sì, se li sbolognano i figli comunque. Oggi partono per il campo scuola, sembrano contenti. Andiamo avanti con la nostra programmazione. Tra pochissimo Bastille con Pompei e subito Verve, The Drugs Don't Work.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia. Walk.
6: Le 9 del mattino. Buongiorno, ma yes, proprio a tutti. Buongiorno.
7: A tutti. Anche a quest'altra.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno a lei, signorina. Signorina?
6: Buongiorno. Buongiorno. Ecco. Buongiorno. Tanti,
7: happy birthday.
6: Tanti auguri, eh?
8: Oh, grazie mille.
7: Anche da parte di tutti gli sprecciati, qui manchi, quindi ovviamente sono partiti.
6: Come vanno i tuoi 30 anni?
8: Adesso però non è che potete dipingermi come anche quella che fa la tenerina, perché altrimenti qua cade tutta la facciata. No,
7: dillo che ti è partita la lacrimuccia.
6: Esatto, altro
7: dai.
6: Che facciata, proprio la faccia a 30 anni solitamente cade, eh? Niente, ha messo giù.
7: È andata.
6: Complimenti. Andata. Ah, che simpatia.
7: Eccola, cioè.
8: Ditemi.
7: Andiamo avanti, Juliet. Ci sentiamo Prince, poi torniamo da te. Ciao.

0: 4 minuti dopo le 9, nuovo appuntamento con l'informazione.
1: Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato oggi in Svizzera per l'inizio dei negoziati con l'Iran sul nucleare. Si trovano già in territorio elvetico il genero di Trump Kushner e l'inviato speciale Witkoff. Per Teheran presenti invece il capo negoziatore Galibaf e il ministro degli esteri Arak.
0: Teheran ha detto di aver chiuso di nuovo la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz dopo la violazione del memorandum di Islamabad sulla tregua da parte dell'esercito israeliano con raid sul Libano che hanno provocato decine di morti. Tel Aviv ha annunciato la fine degli attacchi.
1: E andiamo in Italia, Cereale in Liguria, una 22enne è morta dopo che il motorino su cui era con un'amica si è scontrato con un'auto. Un ragazzo ha girato un video finito sui social nel quale si vedono le giovani per terra e si sentono le sue risate e la frase "ve lo giuro, questa è morta". Poi un post con le scuse.
0: È stato arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, il 27enne che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava Gabriele Martini. Il 17enne è morto, denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo dell'auto. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati dopo alcune ore.
1: È grave l'uomo accoltellato ieri in serata nella zona del Quarticciolo a Roma. Soccorso è stato trasportato in ospedale. All'aggressione avrebbero partecipato più persone. I carabinieri stanno indagando per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dei fatti.
0: Ora, cronaca, la scomparsa delle due sorelle da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. È stato ascoltato per 6 ore e mezza in caserma Youssef, fidanzato di Alicia, la maggiore delle due. Il procuratore ribadisce, non è indagato.
1: E andiamo allo sport. Nelle partite delle scorse ore ai mondiali di calcio l'Olanda ha battuto la Svezia 5-1 e la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio. 0-0 invece tra Ecuador e Curaçao. Vittoria per 4-0 del Giappone sulla Tunisia. Infine il programma di questa sera prevede alle 18 Spagna, Arabia Saudita e alle 21 Belgio, Iran. Per quanto riguarda le news non ci sono ulteriori aggiornamenti, arriveranno tra circa un'ora. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di domenica sul nostro territorio e con temperature massime roventi, specialmente

E dopo gli Oasis ci spostiamo un po' più su in Irlanda per l'appuntamento di What a Story di oggi, che incontra i Fontaines D.C. Ecco, c'è un dettaglio che amo io di questa band, ovvero gli antipodi della loro estetica, perché sappiamo che oggi i Fontaines riempiono le arene, dominano le classifiche mondiali con il loro look cyberpunk, eppure la loro storia nasce all'Università di Dublino da 5 ragazzi uniti non dall'ambizione di diventare delle rockstar, ma dall'ossessione comune per la poesia di Joyce. Perché oggi sono così importanti i Fontaines D.C.? Perché intorno al 2010, come abbiamo visto in diverse puntate di What a Story, la musica indie si muoveva in un pop rassicurante, fin troppo pulito, quello che io amo definire l'indie pop delle chitarrine. Ecco, e cosa hanno fatto i Fontaines D.C. per salvare le sorti dell'indie rock? Hanno preso il post-punk e lo hanno spogliato dai cliché, rimettendoci dentro la verità, proprio quella verità cruda, sporca e soprattutto l'urgenza culturale della working class, dimostrando che si può fare cultura anche alzando gli amplificatori delle chitarre al massimo. Ecco, il vero cambio di passo arriva però nel 2022, più tardi, con l'album Skinty Fia. Il titolo è un'imprecazione in gaelico irlandese che significa letteralmente la dannazione del cervo gigante. È un modo di dire che, a quanto pare, la zia del cantante, Graham Chatten, usava sempre quando si arrabbiava. La band ha scelto questo titolo perché il cervo gigante irlandese è una specie estinta, un simbolo perfetto per raccontare quello che è un senso di colpa da parte della band per essersi trasferiti a Londra, dove si sentiva

degli irlandesi estinti in terra inglese. E da questo disco clamoroso, cupo e gotico, ho scelto il pezzo che secondo me definisce la loro genialità. Ecco, sotto una base ritmica pazzesca, un giro di chitarre che strizza un po' l'occhio al lato più oscuro del Britpop anni 90, perché prende quella tipica chitarra acustica unita all'elettrica sferzante, un po' stile Wonderwall degli Oasis o The Drugs Don't Work dei Verve, e la deforma, possiamo dire, trasformandola in una ballata tossica e spietata, un vero e proprio incubo psicologico. Eccola, Jackie Down the Line.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
2: Radio Freccia.
3: Le 9.17 su Radio Freccia, yes. Probabilmente anche nelle vostre case, nelle vostre auto, un po' ovunque, perché l'orario ci accomuna. Roma?
4: Sì.
5: Sì, più o meno. Come
3: più o meno?
5: Vagamente, vagamente, sì, c'è il fuso orario.
3: Di poco, di pochi minuti.
5: Di pochi
3: fino
5: minuti.
3: Fino alle 10 la Lau e Tobia, questo è Rock Morning Weekend Edition, appunto Radio Freccia, come vi dicevamo. Vi ribadiamo il numero che è il 366-663-4466, perché secondo noi vi può servire. Abbiamo introdotto qualche minuto fa, anche un po' di più di qualche, la vostra dedizione al mondo musicale, quanto potreste spendere all'anno, decisamente tantissimo, in concerti, CD, vinili e quant'altro, ed è su quest'onda che noi vorremmo continuare, quindi vi aspettiamo.

0: uno dei signori della musica, Paul McCartney. Dicevamo anche fuori onda con la Lau, è carina questa voglia di continuare a far dischi anche di una certa decenza, perché l'ultimo disco di Paul McCartney è un signor disco e insomma,
1: vero,
0: ovviamente se lo può permettere, però ha talmente tanta esperienza alle spalle, va, andrà anche in tour nonostante gli 80 e passani, non si dice l'età di questa gente.
1: No, infatti, però è uno di quelli che secondo me può tener botte e andare avanti.
0: Ma senza discutere, sì. Siccome infatti siamo su Radio Freccia e siete su Radio Freccia e Paul McCartney mi fa musica, noi avevamo introdotto tempo fa, qualche minuto fa, l'argomento, ossia quanto vi dedicate alla musica. Si parla di una spesa abbastanza irrisoria di 115 euro all'anno per la musica, significa tre quarti di un concerto, se va bene, di questi tempi, ma non è fatta soltanto di spese per concerti quella cifra, ma si parla anche di acquisti di accessori come può essere il merchandising oppure CD oppure l'utilizzo anche di piattaforme musicali, che secondo me i dati sono abbastanza poco attendibili, ma soprattutto vi dedicate all'ascolto, perché secondo questa ricerca il 60% ascolta almeno un'ora al giorno la musica, con la generazione Z si arriva quasi al 75%, confermando come i più giovani hanno un rapporto molto più intenso e continuativo con l'ascolto musicale.
1: E questo è molto bello. Buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati, io e la mia dolce metà stiamo andando verso Legnano Sabbiadoro per il concerto di Jack White. Pensate voi quanto ci viene a costare, ma fa nulla, va bene così. Ciao da Fabiano.
0: Bello, sì. Anche perché comunque già si preannuncia un gran concerto, ha suonato da queste parti ed è andata molto bene. I soldi meglio spesi sono per i concerti, ci dice Vania, ti permettono qualche ora di libertà e di vera gioia, ti ridanno la carica, meglio rinunciare all'ombrellone stagionale e fare le vacanze con concerto incorporato, perché tante volte gli spostamenti sono sia per il mare sia per andare a vedere dei concerti.
1: È vero, perché per esempio io un paio d'anni fa ho fatto così, sono partita per andare in Calabria ad un festival e ho unito vacanza a musica, concerti, è stata una bella esperienza, è vero. Arrivano i Coldplay con Talk.

0: il gruppo preferito di Tobia, ma anche la mia canzone preferita dei Coldplay.
1: Infatti, scusa, tradizione, devo fare una roba che faccio sempre quando
0: vai, vai, prego.
1: Ma sono anni che lui non mi saluta. Io elegantemente lo saluto ogni volta, ma lui niente da fare.
0: È un maleducato.
1: È un maleducato. Io ho grande considerazione musicale, ma niente da fare. Vabbè, prima o poi, prima o poi.
0: È così. Buongiorno.
2: Buongiorno, sfrecciati.
3: Ciao.
2: Allora, io quest'anno vado a vedere un solo concerto dell'Iga. Ho speso super giù di 100 euro. Poi qualcosa per le corde, per la chitarra, perché si intende un pochettino, ma più che altro spendo quando vado a registrare, inizio la registrazione, scrivo qualche canzone, la vado a registrare, giustamente pago, ma spendo più là che per concerti.
1: Ok.
2: Quindi quest'anno avrò speso in tutto, forse tra tutto, sui 500 euro.
1: Sì. Vabbè.
0: Rispetto ai 2000 di cui parlava qualcun altro prima.
1: È vero. Sì. C'è Luca da Sondrio che ha una grandissima preoccupazione e dice non è che state parlando di spesa all'anno di musica perché all'improvviso Radio Freccia diventa premium
0: quindi
1: a pagamento. No, assolutamente no, sarà sempre gratuita, se vi comportate bene sarà sempre gratuita. Bravo. Quindi Luca tranquillo.
0: Ecco, Vania ci scrive: i soldi meglio spesi sono per i concerti, appunto, ti permettono qualche ora di vera libertà, di vera gioia, ti ridanno la carica, meglio rinunciare a... l'avevamo già letto questo riguardo l'ombrellone stagionale, se non erro, giusto?
1: C'è anche Mirko che dice concerti e viaggi sempre un grandissimo investimento, se possono essere messe insieme tanto meglio, non sempre compatibile perché ci sono sempre delle grandi arene in grandissime città che tante volte non sono oggetto di visita. E a proposito, è già in previsione 2027 Oasis su Roma, quindi anche quello sarebbe un gran mix.
0: Eh sì, infatti stavamo poi dicendo fuori onda riguardo al fatto che chissà, Roma, Milano,
1: vediamo.
0: Secondo me insomma toccheranno entrambe le, perché dal momento in cui arrivi in Italia vuoi che non tocchi tutte e due le città. Milano poi è quella più vicina all'Europa,
1: ecco.
0: Generalmente, quindi no.
1: Sì, io ci vado.
0: Tu ci vai, ok. Speriamo di trovare i biglietti, perché questi secondo me tempo 3 secondi, tutto sold out.

0: Radio Freccia.
1: E questi erano Temper City con Self Aware dalla nostra Top 20 alle 9.34. Abbiamo capito che vi piace spendere soldi per la musica, in particolar modo per i concerti, però sono argomenti che secondo me noi dovremmo trattare con chi se ne intende. E chi meglio della nostra Pecuniami, che tra poco ci raggiungerà proprio per parlare di finanza. Noi diciamo finanza spiccia, Tobia, proprio alla portata di tutti.
2: Ok, quindi una donna fra di noi, fra un po'.
1: Yes.
2: Ah, ok, va bene, però si parla di economia, magari ci dà qualche dritta anche sui concerti, come spendere meno, che è praticamente impossibile, però mai sia, eh.
1: Esatto, ci dirà lei tra poco di che cosa parleremo oggi. Intanto arriva Bryan Adams.

0: Ed era Bryan Adams, ma noi siamo arrivati a un momento fondamentale perché siamo collegati con la nostra ospite classica della domenica, così come mi ha riferito la Lau, che è Pecuniami. Sì. Stiamo parlando di musica. Ciao, benvenuta. Ci sei?
1: Ciao, ciao, buongiorno a buongiorno, tutti, buona domenica.
0: Buongiorno anche a te. Stiamo parlando di musica, di soldi spesi per la musica, e forse comunque ci può essere un gancio con quello di cui tu ci vuoi parlare, perché tante volte spesa un po' affrettata e poi alla fine ci si rimette.
1: Assolutamente, perché ti faccio un esempio: quando le persone decidono di risparmiare, che stanno per fare una spesa e sono un po', come dire, preoccupate per la spesa che stanno facendo, perché magari sanno che non potrebbero permettersela, tendono magari a risparmiare dove non dovrebbero. Un classico esempio magari è l'assicurazione che si fa sui biglietti dei concerti, no? Quindi c'è sempre il dubbio di farla o meno. Un esempio quindi è: voglio risparmiare dei soldi e cosa faccio? Faccio l'assicurazione, aumento le franchigie dell'assicurazione o magari smetto di andare a far colazione al bar? Questa può essere un dilemma. Il problema è che quando uno aumenta le franchigie dell'assicurazione, cioè quindi decide di mettere a suo carico una spesa maggiore rispetto a quella del sarebbe magari in una situazione diversa, il rischio è che paghino e che poi per risparmiare magari 100 euro all'anno ti trovi a spendere tantissimo di più in caso di sinistro. Quindi diciamo che in linea di massima, quando si fanno decisioni molto prestate sulla questione denaro, il rischio è quello di spendere, di rischiare e poi di spendere di più. Quindi perché si cerca di risparmiare sul momento senza pensare alle ripercussioni che potrebbe avere questo risparmio sul breve periodo.
0: Ok.
2: Ecco, per esempio, ecco, tu mi hai introdotto al fatto delle assicurazioni per i concerti. Io non sapevo nemmeno che esistessero, pensa.
0: Non c'è più, ce la siamo persa. Ma tanto la recuperiamo.
2: Infatti, ci ascoltiamo i Green Day.

0: I Green Day, e torniamo in collegamento con la nostra Pecunia, con cui stavamo parlando di spese affrettate senza assicurazione, giusto Ami?
1: Sì, esatto. Allora, un altro esempio che volevo farvi è proprio la questione che molto spesso le persone si chiedono: ma come mai chi ha tanti soldi sembra sempre risparmiare o spendere di meno rispetto a chi ha pochi soldi? Anche qui è una questione di approccio mentale, cioè magari chi ha più disponibilità non tiene neanche conto dei propri soldi perché sa che più o meno ce la farà a affrontare determinate spese, mentre invece chi ha meno soldi è molto più attento, a volte anche molto più preoccupato rispetto a dove verranno spesi i soldi. Immaginatevi come fare una valigia quando avete tantissimo spazio e una valigia quando avete molto poco spazio. Quando avete molto poco spazio siete molto più preoccupati rispetto a dove mettere le risorse, tant'è che magari per risparmiare un po' di spazio rischiate di lasciare a casa cose che poi vi serviranno davvero, mentre invece chi ha tanto spazio nella propria valigia rischia di mettere tantissime cose che magari poi appunto gli torneranno utili. Allo stesso modo, chi ha un budget limitato tende molto spesso a rischiarsela un po' di più, cioè a dire: ok, per risparmiare sul breve accetto il rischio di avere un maggiore sborso nel lungo termine, sperando che non accada. Invece a maggiori disponibilità molto spesso non si preoccupa neanche di questo fattore, ma sceglie magari scelte più che lo tutelino di più. In questo modo cosa succede? Che se l'evento accade, purtroppo chi magari aveva meno soldi ha deciso di rischiartela, rischia poi di davvero di spendere di più. Quindi uno dei motivi per i quali chi ha più disponibilità sembra comunque risparmiare rispetto a chi ha meno disponibilità è proprio questo. Quindi fate sempre molta attenzione a quando prendete le vostre decisioni economiche, a non pensare al risparmio sul breve termine, ma anche su quello che possono essere i rischi che vi portate dietro nel lungo termine, o a che rischi maggiori vi esponete prendendo queste decisioni.
2: Direi perfetto, tutto chiaro, vivremo con la preoccupazione. Grazie mille.
0: Grazie Ami, ciao.
1: Ciao, buona domenica.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: The Black Moods Time Bomb dalla nostra Top 20 alle 9.51, quando è arrivato il momento di salutarci, caro Tobia. Grazie per essere stato qui oggi.
2: Figurati, ma non che accada mai più. Comunque, se...
1: no, basta. Ciao, infatti, era per salutarci per sempre.
2: No,
1: ciao,
2: no, non è vero, non è vero. Ci facciamo proprio andata via. No, ci facciamo questi favori. Ci mancherebbe, l'abbiamo fatto per questa occasione particolare perché Giulia, ovviamente, si è assentata perché deve festeggiare come si deve il suo compleanno, perché sono 30, eh.
1: Cifra tonda,
2: arriva a tutti. Lau, grazie mille, alla prossima.
1: Grazie mille. Auguri ancora, Juliet. Vi lasciamo alle Good Vibrations in una coppiata un po' particolare oggi. Lo scoprirete solo vivendo. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 10, buongiorno, buona domenica 21 di giugno. Dobbiamo fare gli auguri a Juliet, giusto? Perché oggi non c'è.
2: Giusto, giusto.
1: Fa 30, Doc, no?
2: 30, che è la metà di 60, è un terzo di 90. Quindi, stessa è buona, tranquilla, è ancora una buona
1: strada da fare. Ce l'abbiamo anche noi, perché la strada è lunga fino alle 14. Abbiamo capito di essere in missione, ma ci siamo persi la comanda.
2: Quindi no, ci abbiamo una missione semplice. Tu devi fare i mojito. E gli spritz, tutto il gin tonic e tutto quanto, vodka lemon, perché alle 10.25 ufficialmente scatta l'estate, quindi tra 25 minuti noi dobbiamo festeggiare. Giusto. Ovunque siano gli sfrecciati, buongiorno a tutti, buongiorno. Ma, a te.
1: Buongiorno, mi preparerò allora, non ho...
2: Vai lì a shakerare.
1: Non ho grandi conoscenze, vabbè, cercherò...
2: Beh, un ghiaccio, butta dentro roba quella che trovi, dai.

Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, che è stata accusata di voler salire sul carro dei vincitori per guadagnare consenso dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran. Immediata la replica della Presidente del Consiglio: questi attacchi costanti e motivati sono insensati. E proprio sulla querela Trump-Meloni interviene il Ministro della Difesa Crosetto: il nostro legame con gli Stati Uniti non dipende dai governi, è profondo e saldissimo. Anche in queste ore i rapporti sono assolutamente normali, ha detto, aggiungendo però di non aver capito l'atteggiamento del tycoon in questi giorni, perché ha affermato: mi sembrava che non ci fosse alcun problema. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato oggi in Svizzera per l'inizio dei negoziati con l'Iran sul nucleare. Si trovano già in territorio elvetico il genero di Trump Kascher e l'inviato speciale Witkoff. Teheran ha detto di aver chiuso di nuovo la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz dopo la violazione del memorandum di Islamabad sulla tregua da parte dell'esercito israeliano, con raid sul Libano che hanno provocato decine di morti. Tel Aviv poi ha annunciato la fine degli attacchi. E la cronaca: grave incidente stradale nel milanese all'alba, tre ragazzi di 17 anni hanno perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi a Senago. Il conducente della vettura, un 19enne, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. È stato arrestato per omicidio stradale Luigi Giordano, il 27enne che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava Gabriele Martini, il 17enne morto. Denunciate per omissione di soccorso le due amiche che erano con lui a bordo dell'auto. I tre si sono allontanati senza prestare soccorso e sono stati rintracciati dopo alcune ore. La scomparsa delle due sorelle da una casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo è

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:15 le Good Vibrations di domenica 21 giugno con il doc surrettizio, ma con il titolare che è Double. Buongiorno. E abbiamo insomma da festeggiare un po' di cose, tra cui dicevamo l'avvento ufficiale dell'estate tra una decina di minuti, faremo una specie di conto alla rovescia, racconteremo cose, ma soprattutto poi i 30 anni di Juliet, no? Per esempio Giulia scrive: che bella questa strana accoppiata, cioè sì. Mette la domanda, sorge spontanea. Giulia è assente perché è il suo compleanno, ma il Lorenz è assente perché l'ha prestato lo yacht, ma non fidandosi è andato a controllare che fosse tutto a posto. Esattamente così, insomma, ormeggiare non è mica facile.
2: Poi lui è capitano, per cui
1: onorario, diciamo così, mica che ha preso il palettino.

0: Ah, put a spell on you, che è esattamente quello che ci serve, grazie a Creedence Clearwater Revival che hanno ripreso questo standard del blues per fare un incantesimo, sì. Perché quello, lo spell on you, fare un sortileggio, in quanto, dicevo, da 5 minuti alle 10.25 c'è l'estate, ma noi abbiamo perso anche quest'anno, cari sfrecciati e soprattutto caro Double, abbiamo perso la notte del solstizio a Stonehenge. Allora, che cosa succede a Stonehenge? Praticamente, intanto c'è la leggenda che quei monoliti messi lì 4.000 anni fa, non so come li abbiano trascinati dal Galles senza ruote, credo anche, ma insomma a forza di braccia, quei monoliti abbiano una proprietà acustica tale che sono degli amplificatori naturali. Okay. Per creare dei riti magici dell'epoca dei druidi, della comunità, anche la stregoneria, la cultura wicca, o wicca, sì. che dirsi voglia, e con questo fragore tenevano lontani i diavolacci. Okay. Ora, nel momento migliore della psichedelia, il primo raggio del sole nascente del primo giorno d'estate era salutato da i fricchettoni, diciamo, amici fricchettoni, che stavano lì con amplificatori a palla, anche quelli proprio con la corrente, con Atom Earth Mother o Dark Side of the Moon, quindi Pink Floyd. Poi per 10-12 anni, tra i 70 e gli 80, c'è stato il Stonehenge Free Festival, dove suonavano band straordinari, Gong, gli Oakwind, eccetera, e poi adesso è diventato, poi dopo l'hanno sospesa la manifestazione, ma si può andare a patto che tu osservi certe regole e saluti il sole insieme a tutti i tuoi amici. Molto diversa dai druidi e dai fricchettoni, però è sempre un'esperienza bellissima che abbiamo perso, e poi più tardi andremo a dirvi come cosa avreste dovuto portare.
1: Ah, ecco, era lì che volevo
0: andare. Sì, sì.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Freccia.
6: Le 10.30, ancora buongiorno e buona domenica. Double e il Doc insieme fino alle 14. È il solstizio d'estate. Dobbiamo festeggiare, sì. Per fare.
7: Evviva, è cominciato l'estate. Evviva,
6: brava, vai. forza e sta. Per andare, no. Per andare a festeggiare, andiamo in un posto che è molto antico. Se le cose non le sai, Doc, sale.
7: Ah sì, eh? Perché?
6: Stonehenge è una roba che esiste ancora prima dei Duidi, ancora prima dei Celti, popolazioni pre-indoeuropee.
7: Questo dice Precisetti, ma lo sapevamo, Ciccio, non è che possiamo.

fare lo spiegone tutti i giorni, tutte le mattine, perché voi dovete, grazie comunque, l'informazione è sostanziale come un monolite.

0: Are you in un po' di incubus? Proviamo a sentire. Pronto?
1: Yes, please.
0: Ah, siamo già in incubus. È il comitato del festeggiamento Stonehenge.
1: Speaking.
0: Senta, devo venire, cosa devo portarmi per festeggiare? C'è un dress code, non lo so, un telomare, una stuoia, cosa?
1: Sorry, you're late, perché era stanotte, scorsa, quindi però ti puoi attrezzare per il 2027. Allora, intanto, che cosa si può portare al Summer Solstice di Stonehenge? Si può portare, si deve portare. Raccomandate scarpe adeguate perché il terreno è di quelli non allisciato.
0: Sdrucciolevole.
1: Ecco. No, sdrucciolevole, poi c'ha le buche, insomma, sta stazione, mica che. Poi vestiti impermeabili perché la notte arriva l'acquetta, una torcia e una coperta piccola per sedersi lì davanti. Ma ovviamente non puoi toccare le pietre, non ti puoi avvicinare ai monoliti. Non puoi portare grandi sacchi e attenzione qua, non puoi portare alcol,
0: okay.
1: Non puoi portare droghe, okay. Droni,
0: vabbè. Droghe e droni, la famosa accoppiata.
1: Droghe, non puoi portare bicchieri, eccetera, oggetti appuntiti o da taglio, sacchi a pelo, fiamme così senza a cavocchia, animali. E musica amplificata, puoi portare qualche bongo o qualche chitarrina.
0: Era proprio lì che volevo arrivare, quindi la musica non la fanno più.
1: La musica la fai con i canti, diventa una cosa proprio orgiastica, una ritualità. Ovviamente se vai da solo, tenti di rimorchiare, ricordati che sei in una zona sacra. Il druido, ma anche le civiltà indoeuropee
0: guardano,
1: che c'erano prima dei
0: ti
1: guardano e ti dicono, au, ma che sta? Cioè, capito perché poi un attimo...
0: ti osservano dall'alto, per cui mi raccomando.
1: Sì, e ti castigano, scappellotto e via. I got guns.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 10:46, gli sgoccioli di questa prima ora insieme in una formazione alternativa, il Doc da Roma, da Bolem.
4: Very Alternative.
3: Di Alternative Doc, no, questo, il Doc Alternativo, quello che in un universo parallelo va in onda solo di domenica, un po' come fosse il Papa.
4: Inquietante sta cosa, ma me faccerò poi dal balcone, caro Double, quindi, e dirò cose, insomma, nel rispetto della
3: liturgia. Potrei anche dirigere i cori dell'anno prossimo per questa Summer Solstice. Quello degli Stone Age, a modi di maestro vestito.
4: Sì, di direttore. Dirige l'orchestra. Poi vedo che si sono mobilitate già le armate del buio, per fare...
3: Questa del buio, sì, si è preparata...
4: Ma poi me la spieghi questa con calma, perché sono anche molto, come dire, inquietato da questo.
3: È giusto, tipo di... devi essere inquietato, perché
4: infatti,
3: l'obiettivo è quello.
4: Ah, proprio era un specifico.
3: È l'ombra contro la luce.
4: Arg.

0: Apri gli occhi. Oh, Pignorelli, ecco. Apri gli occhi. Apri gli occhi, sì. Perché è tutta una menzogna. Ma più o meno si può riassumere così. Non so se si riesce a sentire qualcosina. E riassumerlo è complicato, perché è arrivato un messaggio dalla famosa, sì, setta delle ombre. La setta,
1: ho paura,
0: del buio.
1: Sì.
0: E dice che il solstizio d'estate in realtà non è un fenomeno astronomico.
1: Ma?
0: Niente, è qualcosa che è stato buttato lì proprio per fare del
1: poteri forti.
0: Certo, per fare del male alle ombre, al buio, perché vogliono che la luce si diffonda, ma in realtà loro, sì, vivono. Vabbè, insomma.
1: No, ho capito bene, cioè, sì, no, anche perché le ombre sono gli ultimi, no? L'ombra, l'elogio dell'ombra, diceva qualcuno, ma ci sta, perché l'ombra ti deve seguire sempre. Ed è un lavoraccio.
0: È
1: tu immagina essere. No, tu immagina essere la tua ombra. E stai sempre lì. E poi ti devi ridurre nelle ore, capito? Al mezzogiorno, invece poi ti allunghi, ti fai un mazzo tanto, stai ai piedi, quindi stai proprio schiacciato al suolo, bidimensionale, sei il corollario della tua identità, per cui l'ombra è un po' gli ultimi, no? E però sono fondamentali, perché quando sparisce l'ombra, fatti due domande. Cioè, tutti gli altri hanno l'ombra, tu guardi, stai in giro e dici, ma dai, l'ombra di quello, l'ombra di quella. La tua non c'è. E comincia a fare, insomma, a lasciare le tue ultime volontà.
0: Dove è andata?
1: Perché, insomma, e forse tu sei andato. Sei andato in un'altra dimensione. E poi parleremo anche delle altre dimensioni tra un po', perché voi non sapete. Ci sono molte cose, molte più cose in cielo e in terra, caro Double, di quante ne possa supporne la tua filosofia, quindi...
0: Vabbè, immagino, cioè, no, adesso no.
1: No, non immagino.
0: Non posso.
1: Neanche immaginare. Puoi, ma non...
0: Vabbè.
1: No, figurati. Come se avessi. Okay.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Le 11, le Good Vibrations con il Doc e soprattutto con Double M. E voi, cari sfrecciati, che ci riempite di soddisfazione, perché quando noi facciamo un discorso divulgativo, perché questo è il senso della trasmissione, voi ci rafforzate nelle nostre argomentazioni. Per esempio, questi due messaggi, no?
5: Oh, ma che cazzo state a dire?
4: Oppure anche...
6: Ma che cazzo state a dire?
7: Sono parenti?
4: No. No, non lo so, cioè questo lo sanno loro, però insomma è un pensiero diffuso questo, è la vulgata, no, per così dire, è quando noi cerchiamo di alzare il livello, ma che cazzo
7: se,
4: sta
7: se,
4: a dire?
7: Se non
4: bravi,
7: conoscete la setta del buio non è... Non
4: bravi,
7: è
4: nostro, la setta del buio è colpa vostra, documentato. Comunque, ma che cazzo stavamo a dire?
7: Mi ricordo.

0: 11.05 le notizie sulla querela Trump-Meloni. È intervenuto il ministro della difesa Crosetto. Il nostro legame con gli Stati Uniti non dipende dai governi, è profondo e saldissimo anche in queste ore. I rapporti sono assolutamente normali, ha detto, aggiungendo però di non aver capito l'atteggiamento del Tycoon in questi giorni, perché, ha affermato Crosetto, mi sembrava che non ci fosse alcun problema. Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è arrivato in Svizzera per l'inizio dei negoziati con l'Iran sul nucleare. Si trovano già in territorio elvetico il genero di Trump, Kushner, e l'inviato speciale Witkoff. Per Teheran il capo negoziatore è Galibaf. E Teheran ha detto di aver chiuso di nuovo e confermato poco fa la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz dopo la violazione del memorandum di Islamabad sulla tregua da parte dell'esercito israeliano, con raid sul Libano che hanno provocato decine di morti. Tel Aviv poi ha annunciato la fine degli attacchi. La cronaca: grave incidente stradale nel milanese all'alba, tre ragazzi di 17 anni hanno perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi a Senago. Il conducente della vettura, un 19enne, è indagato per omicidio stradale aggravato, a quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. E a Ceriale, in Liguria, una 22enne è morta dopo che il motorino su cui era con un'amica si è scontrato con un'auto. Un ragazzo ha girato un video finito sui social nel quale si vedono le giovani per terra e si sentono le sue risate e la frase «Ve lo giuro, questa è morta», poi un post con le scuse. Ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale Luigi Giordano, il 27enne che la notte scorsa era alla guida del SUV che in Versilia ha travolto lo scooter su cui viaggiava Gabriele Martini, 17enne poi morto, denunciato per omissione di soccorso, le altre due ragazze che erano in auto con lui. I mondiali, l'Olanda ha battuto la Svezia 5-1, la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio, 0-0 invece tra Ecuador e Curaçao, vittoria per 4-0 del Giappone sulla Tunisia. Infine il programma di questa sera prevede Spagna, Arabia Saudita e Belgio, Iran.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto soleggiato sul nostro territorio, eccetto tra pomeriggio e sera, dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e a tratti anche in Appennino. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Shock.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 11:15, le Good Vibrations della domenica con Double e il Doc, ma ci è arrivato un messaggio da Stonehenge.
2: Sì. All you need to have a good summer solstice is some sun, some
1: sole,
2: water,
1: acqua,
2: some love,
1: amore,
2: some music,
1: musica.
2: That's all you need. That's all you need. And you're done, baby. Have a wonderful summer solstice to everyone.
1: Ecco, questo è il mio augurio per un solstizio d'estate perfetto. Ce l'abbiamo tutto, no? L'acqua,
3: sì,
1: c'è.
3: L'acqua c'è. Mi raccomando, soprattutto nelle ore più calde.
1: Sì, ecco, il sole non uscite se siete vecchi come me. E poi che serve? L'amore. La musica ce l'abbiamo. L'amore, vabbè, l'amore lasciamo.
3: L'amore,
1: è una cosa accessoria.

0: La ballerina del Carillon, la Tiny Dancer, che in realtà, caro Double e cari sfrecciati, insomma, questa è una canzone da rimorchio. Sì. Perché Bernie Taupin, che scriveva i testi per Elton, insomma, c'era una ragazza che gli piaceva, se voleva, quindi sei la piccola ballerina nella mia mano. Che letta oggi potrebbe anche sembrare politicamente poco corretto, però insomma.
1: Ha funzionato.
0: Sì. Credo che si siano sposati con la Tiny Dancer, Taupin. Bernie Taupin e lei. Questa è una trasmissione divulgativa, ma siccome voi ci accusate di dire minchiate, ma che per la rubrica ma che cacchio è stato a dire, adesso vi portiamo dentro le neuroscienze, perché dovete sapere una cosa semplicissima, però è vera, perché non è che me la sto inventando io, quindi sappiate bene quello che succede nei vostri cervelli quando guardate le cose. No, sì. Allora, c'è un lavoro divulgativo del dottor Anil Seth,
1: tuo cugino, quale
0: documenta, sì, di terzo grado, documenta che praticamente la nostra coscienza, la coscienza umana, sì, è un'allucinazione controllata, cioè non riporta esattamente i dati della realtà attorno a noi, ma li prevede, li configura come li vorrebbe per non impazzire, e quindi quello che noi vediamo, sentiamo, percepiamo, eccetera, non è il prodotto dell'interazione tra noi e il mondo intero che ci avvolge, ma è una predizione che fa il nostro cervello e dice: va bene, adesso facciamo che oggi sia domenica, facciamo che quello sia il sole e quello sia il mare, eccetera, e tutto è a posto. Ma non è così. E questo purtroppo, mi dispiace darvi questa notizia, proprio il primo giorno del solstizio d'estate. Ora non mi venite a dire ma che cacchio stai a dire, perché potete documentarvi, sono segnali sensoriali che ci garantiscono la sopravvivenza, altrimenti impazziremmo, è un'allucinazione controllata, pure la tua.
1: Quindi
0: Double,
1: mi insogna. Più o meno. Non sono qua.
0: Adesso ci devi stare fino alle due.

0: 99 e Baby Anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Radio Freccia.
6: Le 11:33 all'interno della trasmissione più divulgativa che abbiamo.
7: Scientifica
6: che abbiamo su questa, e che ridi, questa radio, d'altronde da Volem di qua, che insomma, può raccontare poco al riguardo, però di là c'è il doc, e se non parla di scienza il doc, chi ne parla? C'è un colpo di coda che riguarda The Summer Solstice. La druida, quella che ci ha scritto direttamente da là, dice che quando ha detto acqua, tra le tante cose che ha consigliato di portare, intendeva acqua in cui infilarci, sì. C'è l'acqua per nuotare,
7: il mare, la piscina,
6: non quella da bere. Abbiamo frainteso.
7: No, druida, abbiamo capito, stai tranquilla. Beata te che puoi nuotare, noi siamo qui nell'allucinazione controllata dello studio, quindi...
6: Vedi tu.
7: Massimo che ci può capitare è ascoltare i Kiss, che è già qualcosa. Comunque,
6: sì, no. Oppure leggere qualche messaggio. Ne è arrivato qualcuno al 366 663 4466. Rock and roll all night.

0: Forse lo sappiamo perché, come dicevamo, non è colpa nostra se le neuroscienze ci inducono ad avere delle, come dire, delle sorpresine, come quella che la coscienza individuale di ciascuno di noi sia un'allucinazione controllata, cioè noi anticipiamo quello che vorremmo vedere davanti a noi per non impazzire e lo creiamo, facciamo, teniamo il mondo fermo lì come vorremmo. Cose che però ci inducono, queste sono le novità della neuroscienza, ci inducono a fare qualche ulteriore riflessione. Per esempio...
1: No, aspetta, quindi vuol dire che il mio cervello ha creato un'allucinazione in cui esiste Trump e quella roba lì?
2: Beh sì, probabile.
1: Cioè, io devo denunciare il mio pusher subito, ma veramente.
0: Ma secondo me quella è un'allucinazione che hanno creato gli elettori americani, ma andiamo oltre. Qualcuno mi dice: allora stasera quando vado a casa dico a mia moglie che è solo un'allucinazione, che me l'ha detto il doc. Fai pure, compare, però anche tu sei un'allucinazione per tua moglie, quindi dopo non voglio storie con l'avvocato, i divorzisti, quello.
2: Nel caso anche l'avvocato è un'allucinazione.
0: È un'allucinazione, anche il divorzio.
2: Anche...
0: Allora vedi, per esempio, altri.
3: Buongiorno, Sfrecciati. Secondo me quella della simulazione è una delle cose più rock e fighe che esistano sulla faccia della terra.
0: Ma non è la simulazione,
3: perché indica proprio, sì, ripeto, secondo un'elaborazione della domenica mattina, indica, sì, proprio il fatto che possiamo essere tutto ciò che vogliamo, sì, in culo ad ogni canone non standard della società degli adulti civilizzati. Non penso che sia una delle cose più belle che ci siano.
0: Sì, ma non,
2: no, ma non è...
3: Io comunque domattina provo a non andare al lavoro, no, vediamo la simulazione, no, come si adatta, no?
0: No, non è...
3: Teoricamente,
0: ma...
2: teoricamente ti licenziano.
3: Ciao a tutti, Mango Kid da Varese.
0: Mango Kid è licenziato, è matematico.
2: Oro.
0: Cioè, non è la simulazione, è un'altra cosa, non è Matrix. Vabbè, comunque dopo spieghiamo anche questo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 11:46, siamo nel mezzo di una, non di una simulazione, questo è quello che avete capito voi, poi non so perché.
2: No, quella è un'altra, poi spieghiamo pure quello se volete, ma questa è un'altra cosa. Questa è l'allucinazione controllata della tua coscienza, che vede il mondo così come lo vorrebbe o come lo può rassicurare l'individuo. E quindi questa allucinazione provoca degli interrogativi, come abbiamo detto, tipo...
3: Buongiorno sfrecciati, quindi secondo questa teoria io da romanista avrei simulato di perdere la Coppa dei Campioni del 84, la Coppa UEFA del 91 eppure la Coppa e la Europa League del 2023, così.
2: No, quella è colpa di quel grandissimo dell'arbitro.
1: No, è anche quella, è simulazione.
2: Quello ha fatto un fallo da rigore. Allora, io c'è Budapest. Allora, quello del ha preso la palla col braccio largo.
1: Avete fatto

0: Tarrabì.
1: Quello dell'arbitro Taylor non ha visto quel rigore, guarda caso. Le altre abbiamo perse noi perché insomma voglio dire abbiamo tirato i rigori.
0: Ma anche l'arbitro ha una coscienza, no?
1: Ma la coscienza dell'anima che è una cosa che trascende il corpo. E quindi insomma... Vedi che poi non posso.
0: No, non arrabbiarti, infatti. Cioè,
1: no, ma beh, se ripensa a quella partita.
0: No, stai tranquillo.

0: il gaudio, la letizia, la pace interiore di Moby in Porcelain viene turbata dai messaggi dei laziali.
1: Ad hoc, die che ha simulato pure il 26 maggio 2013 al gol dell'Ulic.
2: È successo.
1: Ciao British.
0: La coppa ideale, la coppa alzata. Non è mai successo, è un'allucinazione dei miei amici, dei
2: pure
0: cugini.
2: Quella, eh,
0: della Lazio, che quest'anno sono andati fortissimi, ne siamo contenti, ma però il calcio fa questo, no? Ma perché io sono vecchio e allora qualcuno mi rimprovera.
3: Ma Doc, ancora ti scaldi per questa cosa del calcio? Ormai è uno sport minore,
0: è vero,
3: non gliene frega più niente a nessuno.
0: Oddio, vero.
3: Ai mondiali è un secolo che non ci andiamo, ma che te frega?
0: Ma infatti, ma viva il tennis, viva la Formula 1, viva la tutto quanto. La canoa, la palla a volo maschile, femminile, cioè la canoa, perché
2: no,
0: abbiamo fatto la canoa? Ah no, pensavo ci fosse una notizia sportiva che avevo. Ma tu eri l'autore però, Double, di una notazione su quello che è accaduto ai mondiali di calcio, di questo sport minore, no?
2: Sì, l'abbiamo accennato ieri, ma giusto, tra l'altro in una maniera molto goliardica, alla fine della trasmissione di ieri, questa integrazione di una nuova regola che non ha tanto a che fare con lo sport. Cioè,

0: possibilità di essere espulsi qualora si mette la mano davanti alla bocca per comunicare qualcosa a avversari, compagni di squadra, sì, panchina, eccetera, eccetera. Non so. No.
1: È meraviglioso perché allora dovremmo accettare questa regola anche nella vita civile, no? Anche alla radio, io non posso parlare, non si capisce niente, uno e due probabilmente sto dicendo delle cose losche, e invece bisogna essere specchiati, bisogna essere aperti agli altri quando si parla, no?
0: Sì, però allontana un po', cioè, non è una regola sportiva, allontana lo sport, no, dallo sport.
1: Tu dici che non è un sotterfugio, un espediente, beh, è un bel tema, un bel dibattito, insomma, la mano davanti alla bocca per non far capire quello che dici.
0: Non la trovo una regola sportiva, anzi il contrario, bravo, è anti.
1: Bravo. Yeah!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio Freccia.
5: Mezzogiorno, buongiorno dottor Mann e buongiorno WM.
6: Buongiorno.
5: Non è una sorpresa che c'era il dottor Mann, perché lui l'aveva già detto giorni fa che ci sarebbe stato di domenica.
7: Le fanfare,
5: io vi volevo implorare, cioè vi volevo chiedere.
7: No, implorare canzone, no.
5: Però mi sa che è troppo lunga, quelli di Starship Trooper degli Yes. Ma meglio che non imploriamo, sennò poi dopo litighiamo.
6: No.
5: Va.
6: No.
5: Buona domenica a tutti o quasi.
6: Anche una richiesta, cosa fa? Si allunga,
7: no,
6: Antonella.
7: Non deve implorare, perché faremo delle cose,
6: che,
7: insomma.
6: Che è presa confidenza dopo anni di, che fa la richiesta musicale.
7: Però noi non imploriamo mai, né noi né altri, mai.

0: nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, indagato per omicidio stradale plurimo aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. Sulla querel Trump-Meloni interviene il ministro della difesa Guido Crosetto. Il nostro legame con gli Stati Uniti non dipende dai governi, è profondo e saldissimo. Anche in queste ore i rapporti sono assolutamente normali, ha detto, aggiungendo però di non aver capito l'atteggiamento del tycoon in questi giorni. La delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance, quella iraniana con a capo il presidente del Parlamento Ghalibaf e i mediatori di Pakistan e Qatar si trovano attualmente a Burgestock in Svizzera. Il tema centrale dei colloqui sarà il Libano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al raduno degli alpini del Triveneto in corso a Gemona del Friuli in provincia di Udine nel 50° anniversario del terremoto. Meloni ha percorso un tratto di sfilata fino al palco delle autorità salutando le persone. La cronaca: esplosione in una palazzina in pieno centro storico a Roma questa mattina. La deflagrazione probabilmente a causa di una fuga di gas avvenuta intorno alle 9:30 in un appartamento al primo piano di uno stabile in via degli Orsini. Una decina di persone sono state evacuate dall'edificio per la messa in sicurezza e la via è stata chiusa. Moda: Moschino annuncia in una nota la nomina di Loris Messina e Simone Rizzo come nuovi direttori creativi con effetto immediato. Il debutto della coppia alla guida creativa della Maison sarà presentato a settembre 2026 durante la Milano Fashion Week. Siamo allo sport: mondiali di calcio in programma alle 18 Spagna Arabia Saudita, alle 21 Belgio Iran. Su RTL 102.5 lo show Noi Dire Mondiali. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto soleggiato sul nostro territorio, eccetto tra pomeriggio e sera dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e a tratti anche in Appennino. Ma il dato importante saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 12:16, le Good Vibrations di domenica 21 giugno. L'estate è cominciata da due ore e quindi si avvia velocemente verso la sua conclusione. Ma dobbiamo. È così, Double M, il Doc. E dobbiamo celebrare già la gloria dell'estate. Senti qua.
2: Allora, sfrecciati, buongiorno.
1: A te.
2: Sto in macchina con mia moglie, i gelati, la spesa, fa 55 gradi e mi si è bucata pure una gomma. Ma qualcuno ce l'ha qualcosa che gli avanza tante volte?
1: No, adesso non è. Possiamo mandarti un carro attrezzi se vuoi. Tu sai cambiare la gomma? Sì,
3: sì, certo, dai.
1: Sì, dai, Greek, cosa.
3: Se fai fretta, sono in 55 gradi. E i gelati, il problema.
1: I 55 gradi in aria, perché poi sull'asfalto, quando sei piegato lì per girare il dado.
3: 85. Il gelato si scioglie. Dai.
1: Come si dice nel mio quartiere, fai la colla.
3: Fai la colla, sì. Sì,
1: sì, sudi un po' in modo importante.
3: Per forza, poi la moglie e i figli aspettano. Poi.
1: Sì, sì, incazzati anche. Quando non sei capace a fare niente. È lì, 90 gradi, 120 gradi.

0: Parafrasando alla lettera quello che ci vorrebbe, contagio da freddo, soprattutto per lo sfrecciato con i 90.000 gradi, la moglie, i figli, col gelato.
1: Ancora sta lì con la ruota, la gomma.
0: Perché è cominciata l'estate, sono tutti felici dell'estate, l'amano tutti, tranne qualcuno.
1: Sì,
0: tranne qualcuno.
2: Oh, è ora che è iniziata, possiamo passare direttamente a novembre, per favore?
0: Sì.
2: Io abito in una località di mare, ma piuttosto
0: bello
2: che andare al mare... Vado in collina a spaccare la legna come si faceva una volta sotto il sole, vestito come un cretino, a sudare anche l'acqua del battesimo. Questo è il mio grado di sopportazione, diciamo così, dell'estate, ecco.
0: Ho due domande. La prima è che, come se, cioè, è vero quella roba che si dice, chi ha il pane non ha i denti. Cioè, questo sta al mare,
1: esatto,
0: e odia il mare.
1: Odio.
0: È possibile? Sì. È possibile. Seconda roba, come fai a sudare l'acqua del battesimo? Cosa hai fatto? L'hai bevuta? Ha una densità diversa rispetto all'acqua normale, per cui rimane più sotto e la sudi più avanti?
1: Adesso non vorrei essere blasfemo, però quando il sacerdote versa sulla testa del bambino piangente, sempre strillante, l'acqua del battesimo, questa resta, si impregna la tua anima. È sempre l'anima che si impregna. Detto ciò, compare, se tu vuoi andare a spaccare la legna in collina, bene, te ne sarà grata la comunità, perché ti rendi utile per questo servizio, insomma, anche per quelle che saranno le necessità invernali. A questo punto fai pure il miele, fai pure, non lo so, vai in giro a vedere se passa l'orso, così. Ecco, questo vorremmo chiedere, insomma, ai nostri sfrecciati, vero Double? Cioè, l'estate che vivete nel posto sbagliato, secondo queste che sono le vostre inclinazioni, la vostra indole, il vostro carattere. Siete lì ma vorreste essere altrove, e dove?
0: Dove soprattutto. Sì, no, poi fa strano essere nati, immagino, adesso non lo so, magari questo c'è finito e non ci voleva stare al mare, però di solito chi nasce al mare, il mare ce l'ha un po' come l'acqua del battesimo, cioè si impregna nell'anima, no?
1: Sì, è contento. Invece lui no, è bastian contrario. E voi invece 366-663-4466. Tu stai a posto col mare?
0: Sì, sto a posto. Non ce l'ho.
1: Tranquillo, costume, bermuda, e via.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Radio Freccia.
5: 12.32, quasi 33, le Good Vibrations e il dilemma mare, montagna, siete nati o vivete nel posto

0: sbagliato, come lo sfrecciato di prima. Lidia da Albenga dice: concordo al 100% con lo sfrecciato che fa spaccare la legna, sono nella stessa condizione, vorrei essere nato in montagna, beh, odio il caldo e la gente. Detto così, insomma, che gli vuoi fare?
1: La montagna però si sta riempiendo di gente negli ultimi anni, per cui,
0: che odia la gente, odia quindi la gente. Si svuota, quindi dovete andare
1: a paradosso, strana, filosofia, sì.
0: Filosofia. Oppure qualcun altro dice: noi come l'amico dell'acqua del battesimo siamo sul mare, probabilmente nelle stesse zone dello sfrecciato di prima, non andiamo al mare neanche ammazzati. E che,
1: miseria, perché odiate così tanto?
0: Però
1: una capatina dopo il tramonto si può anche fare.
0: Ma sì, certo, quando se ne vanno tutti, come si dice,
1: sempre bello.
0: Poi c'è anche gente che ama, però adesso poi vediamo. Oh,

0: Simple Man, la versione degli Shinedown, quando il nostro argomento in realtà è tutt'altro, sì mare, sì montagna, ma dedicato a tutte quelle persone che in realtà si sentono nate in un posto sbagliato, no? Un po' come il doc. Che dovrebbe essere a Santo Domingo a ballare.
1: No, assolutamente no, io sto bene qua dove sto.
0: Reggaeton e invece lui.
1: Certo, tormentoni soprattutto, che è una cosa che adoro. Poi la spiaggia, vabbè, io insomma se posso andare al mare sono contento, fine. Soffro un po' per la mia carnagione, da druido.
0: Anche tu druido?
1: Sì, sì, come no, sono famoso, io ho la tessera onoraria da druido.
0: Il circolo dei druidi.
1: Circolo dei druidi di Stonehenge, che siamo lì che giochiamo a 3-7. Mentre invece voi, cari sfrecciati, ci fate capire che insomma state sempre nel posto sbagliato, nella stagione sbagliata. Per esempio,
2: ciao sfrecciati, ma io vorrei sapere, ma mi piacerebbe tanto saperlo, vai. Ma che problemi hanno quelli che amano l'estate, quelli che amano questo caldo? Cioè, vorrei sapere. Hanno le scimmie urlatrici? Sono masochisti? Non lo so, perché non me lo spiego. Cioè, siete veramente fuori come un balcone.
1: Vabbè, adesso non è che...
2: Ti prego, torniamo nel freddo, torniamo a novembre.
1: Sì,
2: Basta, non ne posso già più.
0: Si può amare e si può odiare il caldo, cioè. Può esistere questo...
1: Anche perché poi dopo, per esempio...
3: Ragazzi, io sono nata in pianura padana. Cos'altro?
0: Senti come sono messa.
3: Nebbia e umidità d'inverno.
1: Sì.
3: 45 gradi d'estate. E umidità d'estate.
1: Non riesce neanche a abbassare la radio quando manda, capisci come stanno messi?
0: Perché è troppo umido, gli scivola la...
1: scivola la manopola. E sono momenti brutti,
0: non ce la fa. Per cui pensate a lei quando vi lamentate. La nebbia, l'umidità, l'estate e l'inverno.
1: Ammazza, che quadro!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:46, comunque sfrecciati fate polemica su tutto. Qualcuno scrive, ma perché non fate sentire anche chi ama l'estate? E chi siamo noi per negare questo
2: chi
1: tipo
2: siamo
1: di...
2: siamo noi che amiamo l'estate.
1: Di democrazia, certo, partecipativa, senti.
3: Io amo l'estate, per rispondere all'ascoltatore di prima.
1: Sì.
3: Semplicemente perché io non sudo.
1: Ah.
3: Sento il caldo, non sudo, sto bene, sto a mio agio, non mi dà nessun fastidio, quindi sto bene così.
1: Ma è fatta di gomma?
2: Ha eliminato, direbbero quelli bravi, questa feature dal suo meccanismo.
1: Ha tolto la skill.
2: La skill, bravo. La skill, sudore, la mettiamo. Ma no,
1: via, non serve, via, spunta. Non serve.

0: Tutte le volte che risento questa canzone mi chiedo, non so se ti ricordi, che anni sì. fa qualcuno di quegli artisti che fa arte non arte aveva installato questo riproduttore MP3 nel deserto della Namibia, questa sì. canzone, tutto alimentato a pannelli solari, questa canzone che andava, mi chiedo chissà se va ancora o se qualcuno
1: sì,
0: se l'è rubato.
1: Si sono consumati tutti quelli che stavano nel deserto della Namibia, proprio si sono inceneriti da soli, perché poi questo vi meritate, vi lamentate del caldo, il mare, quello che dove nel deserto, ma neanche della Namibia, proprio in Arizona,
0: con un cavallo vedi, poi, senza la... nome
1: quella è l'allucinazione controllata, si mischia tutto, capito, gli America. Invece voi, per fortuna c'è qualcuno che apprezza anche questo momento dell'anno, per esempio.
2: Allora, ciao a tutti, ciao. Siamo in macchina con mia moglie. Io che sono siciliano, c'ho sangue arabo, del caldo vi faccio beffe. Mia moglie che è siciliana ma c'ha sangue normanno, il caldo lo odia, soprattutto quello di Milano con questa umidità e vuol scappare. Due modi diversi di vivere la stessa cosa.
0: Okay. Ma che gruppi sanguigni sono questi? Non c'era A positivo, cos'è?
1: È il melting pot questo, cioè dobbiamo tenerne conto in modo sorridente. Oppure...
3: Ciao, io sono Michela di Bologna, vivo all'isola d'Elba e come lavoro faccio le pulizie in un residence, quindi il mare lo vedo soltanto da lontano perché lavoro praticamente tutti i giorni, però l'estate dura talmente poco che secondo me il caldo è sopportabile. Ciao,
1: ma sì, ma infatti, ma dai, pure ancora.
4: Per l'amico sfrecciato che voleva tornare a novembre, all'inverno e tutto quanto.
1: Sì.
4: Ma uno che nasce in Salento,
1: l'usura,
4: tra due mari,
1: mare.
4: Dove la temperatura media annuale è di 28-30 gradi quando va bene, oppure come oggi che ce ne sono 36, come fai a non amare il caldo?

0: che finisci di lavorare, prendi la tua bella macchinina e sì, vai al mare. Mare.
1: Sta che dopo un po' che vedi sempre
0: ciao Aldri,
1: vivi le stesse cose, dopo un po' le ti vanno indigeste, no?
2: Ma sentito come te l'ha detto, al mare.
1: Mare.
2: Mare, mare, mare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: È l'una in punto, ultima ora di buone vibrazioni in questa formazione. Per quanto riguarda questa domenica, il doc da Roma, da Bolemi, il sottoscritto da Milano, la montagna, il mare, il sole, la nebbia, l'afa, il fiume Lambro,
5: tutto il presepe,
4: le
5: tutto,
4: zanzare, no, un po' di cose. C'è un messaggio dedicato a tutti coloro che sono nati tritoni ma vorrebbero essere druidi, fare il druido d'estate. È un po' complicato.
6: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Fabio, sono un boscaiolo. Mettetevi voi a tagliar piante con questa temperatura, si lavora due ore, dopodiché si va in ospedale e si muore. Non vedo l'ora che arrivi il freddo, non vedo l'ora. Lavorare adesso col caldo è incredibile, non vedo l'ora della neve, del freddo. Vabbè, buona giornata, un abbraccio a tutti.
5: Hai capito, se sei nato boscaiolo, beh, però puoi ascoltare i Metallica, così funziona meglio. Zzz, la sega sul tronco.

0: È domenica 21 giugno, ben ritrovati da Raffaella Coppola su Radio Freccia, le notizie. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato Gabriele Popovici, 19 anni, che all'alba di oggi era alla guida dell'auto sulla quale viaggiavano altri 8 giovani senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, 3 dei quali sono morti dopo che la macchina è finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese. Il suo tasso alcolemico nel sangue era di 3 volte superiore al consentito. Ora una notizia dell'ultima ora: al via i primi colloqui sull'Iran a Lucerna. Il vicepresidente J.D. Vance e gli inviati speciali Steve Witkoff e Jared Kushner hanno accolto i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo di stato maggiore dell'esercito Munir. Nessuno può voltarsi dall'altra parte, esorto tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. Lo ha detto il Papa all'Angelus, ricordando che ieri è stata celebrata la giornata del rifugiato. Ancora alla cronaca, si aggrava la posizione del 29enne nigeriano arrestato nei giorni scorsi dopo aver aggredito 2 bambini all'interno di un parco pubblico a Brescia. Il tribunale, su richiesta della procura, ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il 29enne avrebbe afferrato per il collo 2 bambini presenti nel parco, uno era riuscito a scappare, mentre il secondo, di 3 anni, era stato liberato da un passante di origini pakistane. Siamo ai mondiali di calcio, stasera alle 18 Spagna Arabia Saudita, alle 21 Belgio Iran, su RTL 102.5 lo show Noi Dire Mondiali. Infine il moto mondiale: in classe MotoGP Francesco Bagnaia ha vinto la gara sprint della Repubblica Ceca, la gara prenderà il via alle 14, ma non ci sarà Marco Bezzecchi, il pilota italiano infatti è stato squalificato per aver spinto un commissario di gara in pista. È davvero tutto, ancora buona domenica.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, prossime ore in un contesto soleggiato sul nostro territorio, eccetto tra

Tante saranno le temperature perché il caldo sarà davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 38 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13 e 15, quasi tutti al mare a mostrare le vabbè, quelle cose lì, e invece qualcuno lavora però.
2: Vai. Dai, io lavoro in fonderia, ecco, con i forni a 700 gradi per fondere l'alluminio, e viva il caldo, mi dispiace per i miei colleghi, e viva Radio Freccia,
1: ma
2: ciao.
1: Sì, ma che te frega, lavora a
3: fondi. Del Nigno.
1: Niente, sta proprio lì buttato, però il caldo a volte.
4: Io, nata in Inghilterra e cresciuta al sud, adoro il caldo, però adesso vivo in Piemonte dove fa un caldo porchissimo, però... Ho cucinato lo stesso, eh?
1: Brava.
4: A che state? Su, grigliatina?
1: Sì.
4: Sì. Le patate?
1: Sì.
4: Poco di pollo? Che si fa?
3: Non ho capito.
4: Buona domenica, sfrecciati.
1: Ranvitaci però, cioè non è che ci ha fatto
3: confusione in questo momento, non ho capito. Inghilterra, Piemonte, Sicilia, pollo, grigliato.
1: Piemonte sta cucinando, vuoi andare? Vai.

0: Il titolo ci è chiaro, Blowout the Outside World in Soundgarden, ripetuto un paio di volte. È chiaro che lo fai col mondo fuori, perché il mondo dentro farlo esplodere è un po' più difficile. Mantovano puro sangue, dice Gianluca, afa, sì, nebbia, zanzare, ma con le Dolomiti nel sangue. C'è troppo sangue in questo.
1: Sì, anche zanzare sono contente, diciamo. Poi l'emocromo, certo.
0: Poi svengo se ne mettete troppo. C'è qualcosa di peggio, aggiunge Dario. Siciliani nati vicino al mare, poi immigrati per lavoro nel mezzo del nulla della pianura padana, un girone dell'inferno. Sì, beh, vabbè, ma quella è. Ti devi adattare, cioè, d'altronde così funziona.
1: Sì, ma devo dire che siete moltissimi a raccontarci del vostro rapporto con l'estate che testè iniziata stamattina. Caldo, non caldo, mare, montagna, eccetera. Naturalmente poi c'è qualcuno che dice: ma perché non passate più i miei messaggi? No, io non lo so che avete combinato.
0: Che ne so.
1: Però no, non
0: c'è. Chi?
1: Ma non lo so, non c'è ostracismo nei confronti di nessuno. O quasi. non vado oltre. Qualcuno ti invita ad andare in quella grigliata meravigliosa. Sì. Alessio dice: Double, certo che andiamo, non ha la birra, portiamogli le birre alla nostra amica Adriana di prima. Oppure, senti qua.
2: Guardate, a proposito di caldo, io voglio benissimo la mia bambina che ha poco meno di 2 anni, però il caldo in questo momento mi consente di rimanere fuori a fare la griglia per il pranzo.
1: Forza.
2: E lei, visto che è troppo caldo, non può uscire.
1: E beh, ci mancherebbe.
2: Io mi ascolto Radio Freccia e sto da Dio.
0: Ah, quindi il caldo ti dà un'ora d'aria? Questa non la.
1: Sta in casa, ascolta Radio Freccia, è contento, però stava a 0,5 la velocità, non so se la naturale sua dell'elogio, era rallentatissimo.
0: Se rallentava ancora in più, diventava uno di quelli a cui oscurano la voce, la modifico, perché fai quando fanno. Sì.
3: Mi sono pentito perché ho ascoltato troppo il doc.
1: E voce faccia blerata per non farli riconoscere. E so così, ragazzi. L'estate è quella. Oh, fa caldo adesso, 13:23. Se siete anziani come me, sono le ore rinfrescate. Sì. Bagnatevi i polsi, ma non uscite.
0: Bagnatevi i polsi. Bagnatevi i polsi.
1: Sempre.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Freccia. Walk Time. 13:30

0: 33, insomma, il caldo minaccia la nostra e la vostra lucidità mentale, per cui arrivano dei messaggi che noi non riusciamo a decifrare. Chi di voi riuscisse a farlo, cari sfrecciati, vincerà una birra autografata da Double. Sentite qua, sentite.
1: Ciao Double.
0: Io non lo so. Sì? Aspetta,
1: Ciao Double.
2: Sì, ciao Double.
0: Ciao Double.
2: Ciao.
0: Ma chi è, un amico tuo Fede, questo?
2: No, un ascoltatore. Ho vinto una birra autografata da me stesso. Aspetta, ma è mo'. Cerco. Scusa, ce l'hai un pennarello? No.
0: Ma sicuro, voglio risentire.
1: Ciao Double.
0: Ma sei proprio certo? Ma che siete? È una cosa in codice, siete una banda di malviventi, siete.
2: Ho vinto.
0: Vabbè.

0: Correva l'anno 2002?
1: Qualcosa del genere, sì.
0: Stop crying your heart out. Che bello. Che arriveranno. Sì.
1: Che arriveranno, che arriveranno all'Olimpico di Roma, cari miei. Però non so dirvi ancora quando e non so neanche, io spero veramente in una, parliamo del 2027, spero in una mini residency come hanno fatto nella tournée dell'anno scorso, 3-4 concerti nello stesso posto, in modo tale anche da accontentare tutti quelli che volessero vederli. Da sfoltire, no. Sì, i fans. Però ci abbiamo un problema perché l'anno prossimo Olimpico ci abbiamo 10 date di Vasco. Poi c'è Achille, insomma, se non si spicciano a dirci la data

0: ufficiale i Gallagher, qui rimangono senza posto dove suonare. Io posso mettere a disposizione il tinello di casa mia, ma non so se poi basta. Magari dopo, magari per una birra.
1: Non è abbastanza spazioso?
0: Beh, sì, non è come quello di Eddie, che è un po' più un living.
1: Addirittura, 400
0: metri quadri. Sì,
1: grosso.
0: Detto questo, se volete fare la vita dei ricchi, cari miei, che vi state lamentando del caldo, dei lavori che fate, eccetera, adesso vi voglio dare l'ultima mazzata. Perché voi che siete nati poveracci, proprio morti di fame, senza una linea in tasca, è stato fatto un conto di quanto tempo occorre a un italiano che lavori per diventare ricco come Elon Musk.
1: Sì.
0: Ecco, di la tua ipotesi.
1: Adesso, 350 anni.
0: Bravo, mazza, come fai?
1: No, non è vero, dai.
0: 43 milioni di anni.
1: Vabbè, ma mi sembra un tempo esiguo.
0: 43 milioni di anni per diventare ricco come lo... Ma come c'è diventato in così poco tempo lui? Adesso mi faccio questa domanda tristissima. Però lavorare onestamente, tu con lo stipendio che prendi, insomma, l'auto, un faraone.
1: 43 milioni di anni?
0: È bello,
1: Ammazza.
0: Dai, non ti intristi adesso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Un quarto d'ora alle 14, quindi un quarto d'ora alla fine di questa versione delle Good Vibrations. Abbiamo avuto anche i Foo Fighters, prima la figlia, poi il papà, così abbiamo accontentato tutta la famiglia. Se invece volete accontentarvi voi per il futuro concerto degli Oasis, sappiate che il Doc ha messo a disposizione i suoi appartamenti.
2: Sì, i miei possedimenti, proprio i miei latifondi. Perché così, insomma, potremmo ospitare tutti gli sfacciati, ma anche gli Oasis, che però hanno un problema. Loro quando arrivano sporcano e non lasciano in ordine. No, infatti è un grandissimo problema. Per i bed and breakfast poi dopo
1: va
2: loro.
1: Va bene,
2: va bene. No.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I wanna do is have some fun. Tutto quello che voglio è divertirmi. Insomma, è cominciata l'estate e in qualche modo si farà. Insomma, non fatevi troppe agende piene di aspettative. No. Quello che succede, succede. La vita vi sorprenderà in meglio sicuramente. Poi se volete venire all'after party a casa mia dopo gli Oasis nel 2027, dice Alessio, non ti preoccupare, carico tutti i sacchi della monnezza, me li carico sul carro attrezzi, li distribuisco per Roma come un bravo cittadino.
1: Bravo.
0: Bene, poi ritorno al nord così porto a casa Double.
1: Il servizio anche.
0: Ma scusa, ma se sei invitato naturalmente anche tu.
1: Ma carro attrezzi, quanto ci mettiamo poi a tornare a nord?
0: Ma sarà quello il problema, cioè ti ospito con gli Oasis, ci metti quanto ci metti, basta che vieni in tempo per fare le good vibrations del weekend con il tuo compare proprio di refuttiva.
1: No, per quello io sono sempre in tempo, non sarò in tempo il prossimo weekend, ma il prossimo weekend non ci sono.
0: Ecco, questa è la notizia ferale che tu dai in chiusura a tutti i tuoi fans,
1: fans, gli unici fans che ho sono quelli che prendo quando mi fa male la testa, che mi bucano lo stomaco. No, il prossimo weekend non ci sarò. Ci saranno Eddie, Jimmy insieme.
0: Eddie, prima Jimmy, uno, sì, con Lawrence, suppongo.
1: Sì, me lo auguro.
0: Spero.
1: Lo
0: auguro. E, insomma, però tornerai tra noi, sì. Bello, pimpante, carico, pieno di aspettative.
1: Abbronzatissimi.
0: Pieno di caldo.
1: Di legna
0: anche.
1: Tagliata, con gli Stonehenge visti. Magari con una druida, non lo so, insomma,
0: sì, magari con la druida, però insomma certe druide insomma amano quelli con un po' di soldi in saccoccia. Tu cerca di
1: io quelli non
0: fare
1: ho.
0: Come Elon Musk,
1: mi allora servono 43 milioni di anni per, sì, fare, per mettere da parte
0: 1.000 miliardi, c'ha lui,
1: gruzzole. 1.000 miliardi?
0: Sempre peggio, va, ti sorprendi. 1.000 miliardi Elon Musk, è l'uomo più ricco del mondo,
1: capito? 1.000 miliardi sono tanti.
0: Vabbè, non ti deprimere, vai a pranzo,
1: vado a pranzo,
0: serenamente. Saluta tutti.
1: Grazie, Don. Grazie per essere stato con me.
0: Figurati, è sempre un piacere con te, quindi meno con Lenny Kravitz. Noi ci rivediamo domani, ci sentiamo domani, mentre invece Double
1: in là, a luglio.
0: Verso l'autunno.
1: Sì, verso novembre. Ciao.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 13:59 con la vostra Ambra Marie, dalle 14 fino alle 17. Ci stiamo sentendo praticamente tutti i pomeriggi da lunedì all'interno di Electric Ladyland, ultima diretta da Toscana Bella Camping Sandaia. Devo dire che c'è un po' di malinconia. Lo so che l'estate è appena iniziata, è iniziata ufficialmente oggi, però quest'oggi si chiude questo capitolo in questo posto meraviglioso, quindi c'è un po' quella giornata di rientro, un po' di tristezza, ma cerchiamo di non pensarci, pensiamo alle cose belle che sono accadute questa settimana mentre ero in onda, appunto, da cui magari ve le racconto tra un po', ma intanto raccontatevi anche voi come state. 366-663-4466 per farvi sentire. Intanto io vi tengo compagnia come sempre con un po' di musica.

Pour Some Sugar on Me, The Flippard, all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo così la nostra prima ora insieme, come sempre un sacco di cose per cercare di tenervi occupati e anche occupata per occuparmi in queste tre ore. Ci sarà Londis Day alle 14:50, poi arriva Gianni Royatti alle 15:50, Ben on the Run è sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, se avete dei concerti in questi giorni in giro per l'Italia mandateci dettagli così almeno li leggo, mi raccomando, solo messaggi scritti in questi giorni in diretta dal Camping Sandaia. E poi ritorna anche Sai chi ti consiglio tantissimo alle 16:50, ovvero quella rubrica dove vi consiglio qualcosina da ascoltare a cui sono molto legata.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:13 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Come vi dicevo, quest'oggi c'è l'ultima diretta dalla Toscana, Bella Camping Sandaia. Siamo stati qua per un paio di settimane, la prima settimana Cécile, la seconda io. Devo dire che vi dicevo, quest'oggi c'è un po' quell'area di malinconia, delle cose belle.

mi fermavo spesso in questo localino dove c'era sempre della musica bella. Sapete che sono attratta dai posti che trasmettono musica bella. E poi la sera si è stati pure al Luna Park. Non so voi, ma sono tutte le ricette per una giornata bellissima.

A proposito di Dreams, fatemi sognare ancora un po', perlomeno ricordando, portandomi a casa delle cartoline belle da questa settimana al Camping Sandaia. Ripeto, per me quello che ho vissuto ieri tranquillamente è la ricetta per una delle giornate più belle che si possono passare nella vita. Amici, pizza, tramonto, Luna Park, persone nuove conosciute, è stata veramente, quindi ringrazio ufficialmente il Camping Sandaia per avermi regalato questo. Poi dopo ci abbiamo messo nel nostro, nel creare quello che si è creato, però se non ci fosse stato questo luogo probabilmente sarebbe stato un po' più difficile. Detto questo, tra poco giuro che vi parlo anche di musica, però ogni tanto fatemi sfogare con i miei pensieri.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Freccia.
4: Le 14 e 26 con la vostra Ambra Marie in diretta, vi dicevo, la Toscana Bella Camping Sandaia. Vi ho raccontato che sono stati giorni belli, però nel frattempo ritorniamo anche a parlare di musica, anche se prima stavamo parlando in qualche modo di poesia, che quindi ha a che fare con la musica. Ieri sera, proprio per essere qua in Toscana, che comunque è stato bellissimo, mi sono persa i Kings of Leon a Milano, Radio Freccia, Radio Partner di questo evento, però mi sono guardata tutti i social, tutte le stories che sono state fatte, quindi se anche voi come me vi siete persi il concerto, avete tutti i nostri contenuti social da recuperarvi. Se invece ve lo siete goduto, magari mi fate sapere anche un po' com'è andata.

Loveful, sono arrivati anche i Cardigans all'interno di Electric Ladyland. Vi dicevo, andate a guardarvi i nostri social per recuperare il concerto di ieri sera dei Kings of Leon a Milano, se magari ve li siete persi come la sottoscritta. Sui social è anche appena uscito un reel dove vi consiglio 5 canzoni da ascoltare d'estate. Andate su Instagram, salvatevi il reel, quantomeno per la fatica che ho fatto nel trovare delle canzoni allegre da consigliarvi. Sapete che non sono propriamente un'allegrona per quanto riguarda la musica, e quindi se si parla d'estate è chiaro che vi ha dato un mood un po', comunque della malinconia c'è dentro sempre anche nelle 5 canzoni che ho scelto. Però appunto andate sui nostri social e scoprite cosa vi ho consigliato.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:39 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Come sapete, vi porto da qualche parte ogni giorno, perché l'On This Day ci permette di viaggiare un po' nel tempo. Prendiamo la nostra macchina del tempo e in questo caso andiamo al 21 giugno del 1944. Vi anticipo il viaggio di oggi. Nasceva Ray Davies dei Kinks, band per quanto mi riguarda troppo spesso sottovalutata. Si fanno sempre nomi di Beatles, Rolling Stones, ma anche i Kinks per quanto mi riguarda, ma non solo per quanto mi riguarda, proprio anche per chi la musica la studia, sono una band da mettere nell'elenco delle band più innovative di sempre, quindi insomma sono state una band veramente importante di cui bisognerebbe parlare un po' più spesso. Allora prendiamo l'occasione del compleanno di Ray Davies per farlo, ma con calma, che prima ci sono gli Spin Doctors.

Two Princess all'interno di Electric Ladyland Speak Doctors, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Vi ho detto, tra poco vi porto da qualche parte, mentre nel mondo del rock accadono in realtà anche altre cose che vi accenno. Per esempio, il 21 giugno del 68 usciva Ash,

singolo del primo album dei Deep Purple, Shades of Deep Purple. Nell'81 nasceva Random Flowers, The Killers. Nell'85 i Motley Crue pubblicavano Theater of Pain, ovvero il loro terzo album.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:51 all'interno di Electric Ladyland. Scusatemi, eccomi, ma avevo i miei appunti su Ray Davis dei Kinks, li avevo dimenticati in un angolo e quindi di conseguenza, sennò poi mi perdo le date perché ci sono tutte le date segnate, sono andata a recuperarle e ci sono tornata perché volevo leggervi cosa, una citazione di Ray Davis che per me è importantissima, che dice: scrivo canzoni perché mi arrabbio e adesso sono nella fase in cui non è sufficiente spazzolare via l'incazzatura con l'umorismo, e quindi siccome questa citazione era importante avevo bisogno di leggerla perché la memoria non ce la fa più. Lo diceva nel 78 questa cosa Ray Davis, e perché stiamo parlando di lui? Perché il 21 giugno del 44 nasceva, personaggio ribelle fin dall'adolescenza, fonda una band chiamata Kinks col fratello amato e odiato Dave Davis, erano una sorta di proto fratelli Gallagher, e quando si parla di band che hanno cambiato la storia, molto spesso vi dicevo prima che i Kinks non sono presi in considerazione, meglio non sono proprio sulla bocca di tutti, devo dire. Invece il modo di far musica di questa band è stato illuminante per molte altre band. Innanzitutto, come vi dicevo poco fa, sono stati la prima band inglese a entrare nelle classifiche americane e ad aprire in qualche modo la strada della British Invasion, che è un fenomeno di cui abbiamo parlato spesso qua su Radio Freccia. Il pezzo che li ha fatti sfondare è stato You Really Got Me, con quel riff che è una sorta di embrione per il metal. So che ai metallari questa cosa magari risulterà un po' strana, ma insomma dovete considerare i tempi in cui era uscita, e per ottenere quella distorsione Dave Davis aveva inciso e ha tagliato l'amplificatore con un rasoio, ci infila dei ferri da calza, insomma ci sono delle teorie. Sta di fatto che per ottenere quel suono sporchissimo ci si era messo insomma d'impegno. Però torniamo a Ray Davis. Negli anni non si è fatto vedere molto in giro, nonostante abbia ricevuto peraltro anche il titolo di baronetto Buckingham Palace, ma a lui la mondanità non piace, sta bene a casa sua con le sue pantofole, dice sempre. E adesso vi faccio ascoltare un pezzo che amo moltissimo dei Kinks, che è Dead of a Clown.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:59 con Ambra Marie, la vostra Ambra Marie un po' svampita, ma insomma ormai credo che in questi 9, quasi 10 anni voi abbiate imparato a conoscermi. C'è chi mi dice, ma no, ma è il bello, no? Che tu sia così. Ma non lo so, non sarei completamente d'accordo su questa cosa, ma al di là delle mie problematiche, no? Di quanto sono rincoglionita, stavamo parlando di Ray Davies, gli stavo facendo gli auguri di buon compleanno, leader dei Kinks. Per anni si è parlato di questa reunion dei Fratelli Coltelli, loro stessi hanno fatto girare la voce, ma poi insomma nulla di effettivo. Come vi dicevo, Ray e Dave Davies sono una sorta di proto fratelli Gallagher, si sono amati, odiati, insomma per anni. Sapevo che l'ultima volta che hanno suonato insieme si sono visti giusto il tempo dei 3 minuti della canzone, non di più. Quindi nel frattempo, invece nel mentre, gli Oasis quantomeno ce l'hanno fatta.

E questi erano i Blur all'interno di Electric Ladyland, programma che potete seguirvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, dove potete vedere tipo la mia faccia nel momento in cui mi rendo conto che i miei appunti sono sul divano e il divano è lontano da dove io in questo momento sto trasmettendo, quindi scappo, prendo gli appunti e mi rimetto qua a trasmettere. Ecco, volendo, la radiovisione serve anche a questo, a svelare le mie figure di merda in onda. Detto questo, 366 663 4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Se avete ricordi sui Kinks, mandatemeli pure, perché di loro stiamo parlando in questo momento.

0: Radio Freccia.
1: Le 15 e 12 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Si stava parlando di Ray Davies nel nostro On This Day. Lo ricordo, anzi lo dico per chi si fosse magari appena sintonizzato, nasceva proprio il 21 giugno del 1944. Chiaramente siamo finiti a parlare dei Kinks in generale e del loro suono innovativo, che insomma è una band che ha cambiato veramente la storia di molte altre band. Dietro questo sound c'era sicuramente la mano e la mente del fratello Dave Davies, chitarrista peraltro inserito nella famosa lista The Rolling Stones dei 100 chitarristi più influenti di sempre, alla posizione 88 per la precisione, e vi raccontavo che per ottenere un determinato suono aveva lacerato il suo amplificatore, insomma era uno smanettone. Io lo so che dicendo queste cose sveglierò la fantasia del nostro caro Gianni Royatti, quindi secondo me dopo ci ritorneremo.

Perfect, Smashing Pumpkins all'interno di Electric Ladyland. Vi dicevo 366-6344-66 se avete qualcosa da dire sui Kinks. Carlo dice: beh, in effetti credo che i Kinks siano più conosciuti dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico. Per quanto mi riguarda, da adolescente, nel pieno del mio periodo metal, ad un certo punto avevo acquistato il primo LP dei Van Halen ed il mio pezzo preferito era decisamente You Really Got Me, che poi insomma mi sono accorto essere una cover. Sì, era una cover. Una cover dei Kinks. Vi dicevo, è una band di cui bisognerebbe parlare un po' più spesso, ma infatti insomma lo facciamo, quando ci sono le occasioni lo facciamo più che volentieri. Intanto qua arrivano i Florence and the Machine, Ship to the Wreck. Siete sempre all'interno di Electric Ladyland.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Freccia.
2: Le 15:26 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Stavamo parlando dei Kinks e Ilaria mi scrive: sembrerò banale, ma li ho conosciuti grazie al film I Love Radio Rock. No, vabbè, non è questione di banalità, è proprio anche la bellezza di quanto questo film in realtà abbia fatto conoscere magari un sacco di artisti di cui dicevamo poco fa, che sono stati fondamentali, però magari non se ne parla così spesso, e il potere di determinati film, di determinati mezzi, è proprio quello di divulgare un qualcosa che magari è rimasto lì un po' più nascosto, quando in realtà dovrebbe essere conosciuto un po' di più. Ci godiamo questa canzone? Ci balliamo un lento su questo brano? Io direi di sì.

dovete sapere che su questa canzone, Wider Shade of Pale, è stato ballato uno dei lenti che hanno cambiato la storia del rock, o quantomeno la mia idea del romanticismo e dell'amore, perché questa è la canzone di Linda e Paul McCartney. Loro si sono conosciuti una sera in un locale, hanno ballato questo lento, però entrambi erano occupati in quel momento, quindi hanno passato questa serata insieme solo ballando in maniera molto pura. Poi dopo ognuno si è fatto la sua vita per un anno, sistemandosi la vita, insomma le strade hanno preso, insomma le loro vite hanno preso strade diverse, per poi rincontrarsi e decidere di non lasciarsi più. E da lì, insomma, sapete bene quanto ami la storia d'amore tra Linda e Paul, e quindi quando ascolto questa canzone mi vengono un po' gli occhi a cuore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:38 all'interno di Electric Ladyland con la vostra Ambra Marie, la vostra inguaribile romantica. Vorrei tanto, ogni tanto, così potermi strappare il cuore dal petto per non sentire così tanto, ma cosa dobbiamo farci? Va bene. Va bene così, va bene così. Mi faccio un bel piantino ogni volta che ascolto Weather Shadow Pale e magari prima o poi arriverà il mio Paul McCartney, chi può dirlo nella vita. Allora, stavamo parlando di che? In realtà stavamo parlando dei Kinks. No, secondo me non lo chiudiamo del tutto l'argomento, perché tra un po' arriva il nostro professorone di stirpe Gianni Royatti, che qualcosa da dire su chi si inventa robe matte per dei suoni strani di chitarre. Secondo me è così, ma conoscendolo un po' potrebbe raccontarci qualcosa. Nel mentre io vi lascio arrivare questo pezzo da godersi. Beh, dire che bisogna goderselo magari in auto con i finestrini abbassati forse è un po' scontato, leggermente scontato, quindi trovatemi dei modi alternativi per poter ascoltare questa canzone, ma comunque in maniera figa, senza dover dire appunto abbassate i finestrini, mettete le mani sul volante, vento in faccia, sole, destinazione ignota. No, voglio delle cose un po' più originali, tanto avete 7 minuti di brano per pensarci. Ci sono i Doors, questa è LA Woman all'interno di Electric Ladyland.

LA Woman, i vostri modi alternativi per ascoltarvela. Giulio dice: io la sto ascoltando sopra una scala mentre spolvero la libreria, diventa quasi piacevole al ritmo dei Doors, perché sono capaci tutti a godersi sto pezzo, appunto, come vi dicevo, una decappottabile, magari direzione mare, vento tra i capelli. Godetevela anche in altri modi. Silvia dice: un'ottima base per preparare la valigia, saltellare e mettere magliette a caso dentro quel contenitore che tornerà colmo di ricordi. Anzi, questo pezzo lo aggiungo alla playlist dal nome Come Soste Olive e So Greche, creata per il viaggio. Immagino tu stia andando in Grecia, non so, così a sensazione. Poi magari invece stai andando da un'altra parte e hai dato un nome decontestualizzato alla playlist, cosa che ci potrebbe anche stare. A proposito di persone decontestualizzate, tra poco arriva Gianni Royatti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:55.
2: Sì.
1: Eccomi. Ciao, no, volevo solo capire se così ogni tanto.
2: Sincerarti che sì, lo so che tasti il terreno per vedere se sono svenuto. Capito. Ci sono. No, no, se,
1: sono no, ti ho solo dato del decontestualizzato.
2: Guarda,
1: poco fa, così
2: ho
1: a
2: sentito
1: caso.
2: E ho molto apprezzato. No, no, credo che poi voglio dire, per uno che fa musica e si interessa di musica, il fatto di essere
1: sì.
2: decontestualizzato possa essere una marcia in più. No, no, lo dico sinceramente.
1: Non lo so, sarà che in realtà a me è una, non so, una descrizione che piace sempre.
2: Essere
1: contestualizzati.
2: Sì,
1: e secondo
2: anche
1: me
2: perché
1: io e te ci ritroviamo in questa roba, nonostante qua in realtà sembriamo anche quasi a casa nostra, quantomeno una casa che in qualche modo ci può accogliere, ma rimaniamo
2: occupata.
1: Comunque sì, l'abbiamo occupata, esatto, bravo.
2: No, decontestualizzato mi piace perché soprattutto se pensi, no, adesso facciamo il paragone a me e te, comunque la musica si è sempre un po' di molesto, no? Decontestualizzato ti fa sempre pensare che ci sia un modino giusto e corretto di fare le cose, produrle, sentirle, ascoltarle, e poi arriva uno che non ci azzecca. Ma guarda, adesso abbiamo ancora nelle orecchie gli echi di Jack White che abbiamo appena sentito nella Top
1: 20. A me lo dici,
2: sì,
1: l'ho appena visto. C'è chi ancora se lo deve godere questa sera. Perché sarà Legnano Sabbia d'Oro, quindi insomma,
2: dalle
1: sono i giorni
2: parti,
1: di Jack White.
2: Sì, ma voglio dire, quando lui uscì,
1: almeno.
2: Sì, quello è imprescindibile, però voglio dire, anche lui quando è uscito era l'uomo più decontestualizzato, la band più decontestualizzata in assoluto, cioè c'era il new metal, c'era l'alternative, questi sembravano una parodia di garage rock blues anni 60 e hanno spaccato, quindi viva i decontestualizzati del rock.
1: Sì,
2: io sono
1: esattamente
2: d'accordo,
1: noi
2: con
1: decisamente facciamo parte, ma secondo me all'ascolto ci sono un sacco di decontestualizzati, che è un modo garbato.
2: Beh, se adesso si ascoltano me e te, sempre.
1: Esatto, che è un modo garbato per dire che lo troveremo mai il nostro posto nel mondo, chi può dirlo? Probabilmente mai, ma meglio così.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni.

0: Azioni a 0 e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 16 con i vostri due decontestualizzati preferiti, ovvero Ambra Maria e Gianni Royatti. Il fatto che siamo i vostri preferiti mi sono permessa io di dirlo in questo eccesso così di egocentrismo, perché ogni tanto mi piace. Lasciatemelo credere. No. Si parla di sopravvivenza mentale ogni tanto. Gianni infatti arriva a quest'ora di solito per salvarmi dalla mia deriva.
4: Sì, sì, io quindi... sono a tua disposizione. Possiamo andare dove vuoi.
3: Ma facciamo una bella cosa, sai cosa mi piace? Sì. Quando una persona mi dice ti porto da qualche parte, guarda, ho visto questo porto e vorrei portarti questo porto, portartici. Quindi per favore Gianni, pensaci tu, non lasciarmi
4: ascoltiamo
3: tutto
4: i Beatles e poi ti faccio delle proposte, vediamo quella che ti piace.
3: Sì.

0: Oh, è arrivata la canzone giusta. Please, please, Gianni, help me e portami da qualche parte.
1: Ma allora, guarda, io direi, intanto voglio raccontare una cosa, integrare quella cosa divertente che raccontavi prima dei Kings che sbregavano i coni dell'amplificatore per avere un suono più distorto e aggressivo, perché c'era tale Link Wray che nel 1958 fece, era un compositore chitarrista americano, tra l'altro uno che Bob Dylan ha definito uno degli autori più trascinanti di musica strumentale di sempre, un idolo di hip hop, e lui aveva già fatto questa cosa, addirittura nell'amplificatore c'era questo suo pezzo diventato famosissimo Rumble, che poi la gente in realtà se lo ricorda soprattutto perché è nella colonna sonora di Pulp Fiction. Quindi questo pezzo, un blues un po' tutto strano, un po' surf music, lui infilava la matita nel cono dell'amplificatore per la stessa ragione. Quindi tutta gente che prima di Jimi Hendrix spaccava gli ampli cercando quel suono che poi invece il nostro Jimi è riuscito a mettere a fuoco senza distruggere. Beh, non, poi ha distrutto anche lui un po' di cose.
0: Un po' di roba l'ha rotta, sì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:10 all'interno di Electric Ladyland. Ambra Maria e Gianni Royatti che mi porta da qualche parte. Decidi tu.
2: Ma allora guarda, mi piacerebbe farti un giro tra i tanti articoli che pubblichiamo sempre sul sito di Radio Freccia. Anzi,
1: sì,
2: facciamo una cosa, te ne spoiler addirittura uno che uscirà domani, perché domani è l'anniversario. Sì, uno scoop per gli ascoltatori.
1: Incredibile. Sì, va bene.
2: Faccio,
1: grazie,
2: anche di queste cose. No, allora domani è l'anniversario di un disco secondo me controverso. A me non è mai andato giù. Nel 2010 Ozzy Osbourne ha pubblicato questo disco Scream, che non è mai stato accettato, ho capito bene, dal fan. E sai perché? Perché non c'era più Zakk Wylde, un chitarrista. Beh, noi lo ospitiamo spessissimo anche qui su Radio Freccia, è uscito credo oggi una bellissima intervista. Beh, si era creato un rapporto così simbiotico tra Ozzy e Zakk Wylde che quando esce questo disco, peraltro pregevole, con un altro chitarrista, e niente, i fan, a prescindere, partono già col piede storto.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Radio Freccia.
5: E 16 e 25, Ambra Maria, Gianni Royatti con voi, con Gianni che ci dà delle news, degli scoop incredibili che, di cui parlerà chiunque adesso.
6: Allora, questo sì, immagino, però invece questa settimana abbiamo scritto un articolo per celebrare un disco che sono sicuro anche per te è molto importante, perché nel 1989, nel giugno del 1989, hanno debuttato in Nirvana con Bleach, e quella volta sì che Kurt Cobain era un vero decontestualizzato.

0: Così per chiudere il cerchio di questa
1: è il re
0: puntata.
1: Dei decontestualizzati proprio, e che meraviglia.
0: Però su questo sì, e io su questo articolo ho cercato veramente di decifrare questo disco, che spesso finisce per essere sepolto, no, dalla grandezza degli altri, di Nutro, Nevermind, però è un disco in cui c'è tutta la visione di Cobain, cioè il fatto di avere anche dei riferimenti tradizionali, perché non è vero che Cobain ha tagliato proprio il cordone ombelicale col rock tradizionale, anzi lui cita i Black Sabbath, semplicemente però li suona con quella sciatteria da punk maleducato, è innamorato di tutto l'hard rock, solo che gli piace quel songwriting ma non sopporta i manierismi, la tecnica, il virtuosismo, il machismo che c'è in quella musica. È fottuto per i Beatles, ci sono delle melodie che possono solo uscire da uno che mangia pane Beatles, solo che le sotterrava con la distorsione, con questi suoni feroci, paludosi. Insomma, è un disco da risentire, perché secondo me è impossibile capire Nirvana se non si parte da Bleach.

0: I just want to make love to you, Fogat, all'interno di Electric Ladyland, quando in realtà Gianni Royatti ci sta consigliando, insomma, che cosa possiamo leggerci sul nostro sito radiofreccia.it, cosa dobbiamo recuperare.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, io veramente caldeggio domani questo articolo su Scream di Ozzy Osbourne, un disco che secondo me comunque è una bellissima istantanea della sua musica, perché dentro ci sono moltissimi riferimenti, scusami, ai Black Sabbath. C'è comunque un chitarrista strepitoso, Gus G, che poi è rimasto un po' schiacciato, e poi andatevi a rileggere anche questo articolo in cui rispolveriamo il primo album dei Nirvana, Bleach.
0: Gianni, niente, è già finito sto viaggio insieme?
1: È finito, beh, tutte le cose belle, sai, lo dicevi tu ieri, durano poco, quindi. Ma tanto ci rivediamo la prossima settimana.
0: Mi è già mollato a piedi, avevo voglia di andare a farmi un giro, ma è già mollato a piedi, così non si fa.
1: Vabbè, recupereremo.
0: Settimana prossima, va bene. Ciao Gianni.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Radio Freccia.
5: Le 16:38, Ambra Marie con voi ancora per una ventina di minuti in diretta da Toscana Bella Camping Sandaia e poi dovrò fare le valigie perché non solo Gianni Roiatti mi ha lasciato a piedi, ma io anche sono proprio arrivata alla fine di questa trasferta. Vi ripeto, sono stata a Vada per una settimana, è stata una settimana meravigliosa, volevo ringraziare di nuovo il Camping Sandaia per avermi regalato questa settimana meravigliosa, volevo ringraziare Salvo, il nostro tecnico che faceva parte, avete presente quando all'inizio puntata vi ho detto la cumpa che ieri è andata a vedersi il tramonto e godersi questa giornata lunghissima d'estate, ecco, il nostro Salvo fa parte di questa cumpa, poi c'è Ciccio Rock che salutiamo, che ci ha lasciato qualche giorno, Alessandra che è al concerto di Ricky Martin, insomma ci sono, siamo tutti un po' sparsi ma allo stesso tempo accomunati dalla stessa nostalgia.

Drive Incubus all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltare anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, prima di portarvi io da qualche parte con Sai chi ti consiglio tantissimo, che è la rubrica con la quale vi saluto e poi vi do appuntamento alla settimana prossima, volevo fare quel momento di saluti che in realtà importa probabilmente solamente a noi, non magari a chi sta ascoltando, ma ogni tanto ci stanno anche farsi gli affari propri in diretta. E quindi io volevo salutare di nuovo, volevo ringraziare di nuovo Toscana Bella Camping Sandaia per averci accolto. Volevo salutare e ringraziare Salvo, il nostro tecnico, Francesco Taranto, ovvero Ciccio Rock, che prima o poi sentirete sulle frequenze di Radio Frecce, Alessandra Vatta, che è stata la cumpa, la squadra di questa settimana al Camping Sandaia, dove veramente si è creato, non so, una magia rara, e quindi che bellezza quando accadono queste cose. Teniamocele strette.

0: Radio Freccia.
1: Le 16.50 con Ambra Marie che vi saluta con Sai chi ti consiglio tantissimo, ovvero quello spazio in cui insieme a dei gestacci che non dovrei fare nella divisione vi faccio ascoltare artisti che, insomma, quando li ho scoperti mi hanno fatto venire immediatamente voglia di raccontarli un po' a tutti. E quindi lo faccio in questa rubrica. Oggi tocca ai Beirut, che poi in realtà il progetto è

È di Zach Condon, quindi uno di quegli artisti che perlomeno io quando l'ho ascoltato per la prima volta ho pensato: ma da dove arriva questo uomo, tutta questa roba che sto ascoltando? Perché Beirut è un progetto che nasce negli Stati Uniti, ma dentro ci trovi di tutto: musica balcanica, fanfare, chanson francese, folk, fisarmoniche, fiati, e un suono da strada, da viaggio continuo, e chiaramente mi piace moltissimo. La cosa incredibile è che Condon ha costruito tutto questo immaginario quando era poco più che ventenne. Io oggi vi faccio ascoltare Nan, che arriva dal secondo disco, The Flying Cup, Club Cup, che è un album ispirato alla Francia, alla canzone francese e diciamo a quell'Europa romantica che Zach Condon aveva assorbito attraverso viaggi, fotografie e ossessioni sue musicali, che io condivido. Tra l'altro all'epoca la band aveva girato una serie di videoclip fatti in casa per praticamente tutte le canzoni di questo disco, e quello di Nan è ancora oggi meraviglioso, l'ho proprio riguardato poco fa. Condon scende le scale antincendio di questo edificio a Brooklyn cantando da solo, e poi pian piano si aggiungono gli altri musicisti, quindi i fiati, il violino, la fisarmonica, la batteria, e la canzone cresce davanti ai tuoi occhi fino a trasformarsi in questa piccola parata. Quindi recuperatelo perché è molto bello. Parlando di cose attuali, in queste settimane Beirut è tornato in tour in Europa con diverse date già sold out, niente Italia, maledetto. Quindi vabbè, ce l'ascoltiamo, ci ascoltiamo Nan, vi dicevo, che fa parte peraltro delle 5 canzoni per l'estate che vi ho consigliato sui social di Radio Freccia, che mi ricorda un viaggio bellissimo in auto, fatto per andare a vedere l'alba in Salento con le mie amiche del liceo. Ero felice e lo sapevo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16.59, amici, bentrovati, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Roiati e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato e ogni domenica dalle 17 alle 18. All'inizio degli anni 80 c'è una gran voglia di rinnovamento nel rock, c'è proprio un'area di novità, cioè tutte le grandi band, sarà quello che succede nella new wave, sarà quello che succede nel metal dove tutto diventa più spettacolare, dicevo tutte le grandi band, ma veramente dai Dire Straits ai Genesis passando per Bruce Springsteen a David Bowie, beh tutti iniziano a inserire i sintetizzatori e le batterie elettroniche, insomma c'è voglia o di un approccio più tecnico o più tecnologico. Beh, c'è una band che ha questa tendenza, questa voglia di novità, questi sintetizzatori, a queste produzioni più patinate, sembra essere totalmente indifferente, per non dire addirittura impermeabile. Loro sono gli AC/DC, coerenti con questo suono monolitico, con queste radici blues profondissime, un groove pazzesco, e tra il 79 e l'80 pubblicano i loro album più decisivi, impermeabili a ogni novità, a ogni tendenza. Highway to Hell del 79 è forse uno dei più clamorosi.

AC/DC Highway to Hell, dal loro discone del 1979, un album clamoroso, Highway to Hell, omonimo, seguito tra l'altro incredibile dal loro capolavoro assoluto solo un anno dopo, Back in Black. Visto che abbiamo ascoltato Highway to Hell, lasciate che vi dia un paio di note di stile su due cover di questo pezzo, che è un classico e quindi è stato rifatto da tantissimi artisti. Allora, ce n'è una clamorosa che dovete andare a cercarvi, di Marilyn Manson. Nel 1999 Marilyn Manson partecipa insieme a tanti artisti molto forti della scena alternative di quegli anni, ci sono i Pantera, ci sono gli storici Black Sabbath, le The Donnas, e fa una cover incredibile di questo pezzo per la colonna sonora di un film chiamato Detroit Rock City. È una versione stravolta, lui è molto coraggioso perché cambia l'armonia, cambia gli accordi, le chitarre sono assurde, sono chitarre assolutamente industrial, andatevela a cercare. E poi ce n'è un'altra molto bella fatta da i Tucellos, che erano due musicisti classici che rileggevano in maniera classica i classici del rock, e per fare questo pezzo degli AC/DC si fanno affiancare dalla chitarra di Steve Vai. Adesso invece ci ascoltiamo Spoon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:11, amici, qui su Radio Freccia. Io sono Gianni Roiatti e questa è Note di Stile. Staremo insieme fino alle 18. Adesso vi racconto una storia incredibile. Siamo alla fine degli anni 80 e una band che fa musica elettronica, una band inglese, scrive, loro si chiamavano i KLF, pubblica un libro intitolato The Manual. Questo libro è una guida pratica per arrivare al primo posto delle classifiche. E i consigli sono surreali, tipo: se hai un lavoro mollalo, altrimenti non hai tempo per diventare una rockstar. Anzi, essere disoccupato e senza una lira sembra essere la condizione necessaria per prendere le scelte giuste, essere sufficientemente disperati per non sbagliare una mossa. Il consiglio più surreale è: se stai suonando uno strumento, smettila, non serve saper suonare uno strumento, bisogna pensare a un pezzo che funzioni. Sembra una follia, eppure ascoltate la canzone che arriva adesso e poi ne riparliamo. Loro sono i Chumbawamba.

Thug Thumping dei Chumbawamba. Io vi stavo raccontando la storia surreale di questa canzone che schizza in testa alle classifiche nel 1997 come una sorta di esperimento ben riuscito, l'esperimento di una band che prende questo libro intitolato The Manual, un libro scritto da un altro gruppo musicale chiamato KLF, che insegnava a arrivare al primo posto nelle classifiche semplicemente rispettando in maniera rigorosa delle regole surreali, tipo sbattitene di suonare bene, non preoccuparti di suonare uno strumento, anzi smetti, preoccupati del groove, preoccupati di fare qualcosa di assolutamente efficace.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Freccia.
5: Le 17.24, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati e queste note di stile. C'è un grande eroe della chitarra rock di cui non si parla, secondo me, mai abbastanza, che è Noel Gallagher degli Oasis. Ora, parlare di Noel Gallagher come un chitarriero fa un po' specie, perché non c'è nulla nel suo modo di suonare di così appariscente, di così virtuosistico. Eppure lui a metà degli anni 90 fa una cosa importantissima: rallenta. Perché? Perché se ci pensate, da quando esplode il rock, nell'ambito della chitarra rock c'era stata questa corso incessante a spingersi sempre oltre certi limiti tecnici, tecnologici, ma davvero pensate a cosa ha fatto Jimi Hendrix, Jimmy Page, fino a Tom Morello o The Age degli U2. Lui no, lui fa le cose più normali che si possa pensare di fare con la chitarra, dei bei temi melodici, delle grandi ritmiche, perché il punto è questo: a lui non gliene frega di spingere la chitarra al massimo, di evolvere, lui vuole mettere la chitarra al servizio delle canzoni. Ho scelto Don't Go Away e poi ve la racconto meglio nel dettaglio, perché secondo me è un manifesto perfetto del suo grande chitarrismo rock. Oasis.

Don't Go Away Oasis, un brano che ho scelto per farvi sentire tutta la magia e la maestria del chitarrismo di Noel Gallagher. Qui c'è proprio tutto, la cifra artistica del suo modo di suonare la chitarra rock, ci sono grandi parti di chitarra acustica, arpeggi negli incisi che ricordano tanto i Ram quanto gli Smiths, e poi all'inizio c'è quella bella frase di chitarra solista, perché negli Oasis ci sono anche dei grandi assolo di chitarra. Quella frase è costruita con una scala che si chiama scala pentatonica, la scala musicale che magari ricordiamo tutti da quella che ci facevano studiare con il flauto alle medie a 7 note, la scala pentatonica ne ha 2 di meno, ha solo 5 note. Beh, il 90% di quello che voi ascoltate nei grandi assolo di chitarra rock, ma veramente dai Beatles agli Slayer, è suonato con questa scala pentatonica. Quindi, se siete dei musicisti alle prime armi, se avete imbracciato una chitarra elettrica e volete cimentarvi con questa scaletta di 5 note decisiva nel rock, per esempio questo pezzo Don't Go Away degli Oasis potrebbe essere il primo riff perfetto da studiare. Intanto adesso ci ascoltiamo Shine Down.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.36, amici, state ascoltando Radio Freccia. Io sono Gianni Royati, questa è Note di Stile. Adesso mettiamo la puntina su uno degli album che racconta una delle trasformazioni più clamorose di una rock band, gli U2 con il loro Actum Baby. Gli U2 si formano alla fine degli anni 70 e sono una delle istantanee più vivide di che cos'era il post-punk, di che cos'era la new wave. Poi a metà anni 80 fanno una trasformazione incredibile, immergono la loro musica nelle suggestioni del rock americano, del blues, dell'R&B e fanno The Joshua Tree. Sembra già il loro capolavoro, sembra già una band che ha svoltato, che ha trovato la maturità. Ma quando iniziano gli anni 90 loro non si fermano e cancellano tutto e ripartono da capo e assorbono tutto quanto di nuovo stava arrivando negli anni 90, l'industrial, addirittura certe pulsioni techno, la chitarra che prima era un'orchestra elegantissima di arrangiamenti, degli arpeggi, diventa abrasiva, cattiva. Insomma, si riscrivono da zero e confezionano uno dei dischi più importanti della loro carriera. Questa è Mysterious Way.

Formazione clamorosa di questa band nel 1991, quando fanno uscire questo disco Actum Baby, dove loro accolgono tutte le novità portate nel rock dagli anni 90 su tutte le industrial, che queste chitarre abrasive così estreme, così processate, diventano forse il loro tratto più caratteristico. Io davvero vi suggerisco di provare. Ieri si stava fantasticando, no? Di farsi un viaggio in macchina insieme e infilare alcuni dei dischi per noi più significativi della storia del rock, che significa quelli che preferiamo, che ci hanno ispirato di più. Io davvero vi suggerirei di fare questo ascolto comparato da The Joshua Tree, il capolavoro degli U2 del 1987, così intriso di blues, di rock classico americano, con il suono ancora processato di The Age più tradizionale, poi Actum Baby del 2001, dove si trasformano letteralmente. Ci ascoltiamo i The Cranberries.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.48 amici, noi siamo arrivati alla fine di quest'ora di Note di Stile. Tanto torniamo al prossimo fine settimana, come sempre sabato e la domenica dalle 17 alle 18. Prima di salutarvi, augurarvi buona serata e soprattutto lasciarvi con Cata all'interno del Molo 17 fino alle 21, volevo ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, dovunque e comunque. Soprattutto potrete ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste e, cosa che a me sta molto a cuore, i nostri articoli. Ogni settimana sul sito di Radio Freccia trovate approfondimenti su dischi, recensioni e retrospettive. Per esempio vi anticipo che domani c'è un articolo, lo finirò questa sera, su Scream, un disco di Ozzy Osbourne del 2010, un disco che è stato abbastanza bistrattato e dalla critica e dai fan, perché non c'era Zakk Wylde, il suo chitarrista storico, ma c'era un chitarrista, Gus G, secondo me bravissimo, che anzi continuava un po' nello stile di Randy Rhoads, che insomma ricordiamo è stato l'altro grande alter ego di Ozzy Osbourne. Insomma, c'è tanta musica da scoprire e da leggere sul sito di Radio Freccia. Amici, grazie per la compagnia, vi lascio con gli Aerosmith e noi ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao da Gianni Royatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Freccia.
7: È permesso? Sono esattamente le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17, versione weekend che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un ringraziamento va a Gianni Roiatti che vi ha tenuto compagnia con le sue note di stile e naturalmente lo ritroverete il prossimo weekend, ma anche sparso qui e lì con pillole di stile. Vi ricordo anche i suoi articoli. Cominciamo con i Bon Jovi, It's My Life.

0: life.
1: I Bon Jovi ad aprire il nostro pomeriggio insieme qui al Molo 17. Intanto ringrazio tutti coloro che mi chiedono come vada la caviglia. Meglio, decisamente siamo in via di guarigione. Grazie per averlo chiesto. E a proposito di guarigioni e a proposito di Bon Jovi, John Bon Jovi ha annunciato recentissimamente in un'intervista a People di essere pronto a tornare a suonare dal vivo e a cantare soprattutto. Nel 2022 aveva subito un intervento alle corde vocali, un problema che poi ha richiesto una riabilitazione molto più lunga di quanto fosse previsto inizialmente, tanto da far temere a John Bon Jovi di dover rinunciare per sempre, come purtroppo a volte può accadere quando si lavora con la voce, alle esibizioni dal vivo. E invece è con grande entusiasmo che ha annunciato il prossimo ritorno sui palchi, su palchi importanti. Partirà infatti il Forever Tour, primo vero ciclo di concerti dopo questo lungo stop per motivi di salute. Ci sarà partirà dagli Stati Uniti per poi spostarsi nel Regno Unito e in Irlanda per il momento.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 12 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e ce ne andiamo allegramente nel 1968, quando il supergruppo dei Cream pubblica il terzo lavoro in studio, ovvero Wheels of Fire, da cui è estratto il singolo che stiamo per ascoltare, che è certamente uno dei più famosi dei Cream. Sto parlando di White Room, psichedelico il giusto e ambientato per l'appunto in una stanza bianca, a contrasto invece con un mondo di colori e di fantasia. C'è un aneddoto molto curioso legato alle fasi di registrazione di The White Room, ma lasciamo la parola ai Cream.

White Room e Cream. E vi anticipavo che c'è un aneddoto curioso legato alla registrazione proprio di questo brano, raccontato dallo stesso Jack Bruce, che è l'autore della musica e in parte anche del testo, nonché voce e basso durante la registrazione. Alla chitarra inconfondibilmente c'è Eric Clapton. Ebbene, sono lì i Cream che registrano White Room quando passa di lì Jimi Hendrix, che rimane folgorato da questa canzone al punto da dire: porca miseria, io vorrei veramente riuscire a scrivere qualcosa come questa canzone. E il gruppo rimane un po' perplesso, perché intanto sì, ok, un grande complimento detto da Jimi Hendrix, ma soprattutto la cosa paradossale è che Jack Bruce risponde a Jimi Hendrix: ma guarda che è ispirata da te questa canzone. E effettivamente l'utilizzo del wah-ha della chitarra che fa Eric Clapton è proprio ispirato dalla musica di Jimi Hendrix. Insomma, quando il genio si incontra, ecco, potremmo sintetizzarla così. Sam, lo so che sei in macchina, lo so che ti stai facendo un bel giro, e allora ti propongo una ottima colonna sonora: Shadow of the Day, Linkin Park.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 18 e 28 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e andiamo nel 1978, ma anche 1980. Parliamo di un singolo molto importante per la carriera dei Police, anche se forse non è il più famoso. Parliamo di So Lonely, singolo che però rappresenta molto bene, credo, quali siano gli intenti dei Police con l'album Outlandos d'Amour da un punto di vista musicale, ovvero quello di distaccarsi dalla scena punk che imperversava in quegli anni e inserirci dentro altre influenze musicali, prima fra tutte il reggae.

E anche So Lonely dei Police potremmo iscriverla nella rubrica, nell'elenco delle canzoni che sono un po' un ossimoro, no? Una bella contraddizione in termini tra musica e testo. Il testo è crudo, è nervoso, è un urlo straziante in qualche modo. La musica va assolutamente in contrasto. Nasce come sempre dalla creatività di Sting in tempi non sospetti, verrà poi inserita, come vi raccontavo, in Outlanders d'Amour. Pubblicata nel 1978 come singolo, non ha grandissima fortuna all'inizio, probabilmente perché cannibalizzata anche dall'enorme successo di Roxanne. Verrà poi ripubblicata nel 1980 e allora sì che finalmente le si apporrà la giusta attenzione a questa canzone, che è un chiarissimo e consapevole omaggio a No Woman No Cry di Bob Marley. Sting lo ha dichiarato molte volte: senza quella canzone non ci sarebbe stata So Lonely. Ha voluto trasformare quello che per Bob Marley era una melodia rassicurante e in qualche modo comunitaria in qualcosa di più nervoso e particolare. The Rope, loro sono i Wonder Horse.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di fare un sacco di cose. Intanto di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate. Non c'è solo la diretta, però potrete infatti recuperare a vostro piacimento tutte le repliche dei nostri programmi. E poi ci sono i contenuti speciali, quindi i podcast, le interviste, c'è anche la sezione ultime notizie musicali, magistralmente curata e aggiornata continuamente da Gianni Roiatti e da Gigi Riccardo. Loro sono i Dire Straits, questa è So Far Away.

So Far Away, i Dire Straits ci portano dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti. Cominciamo come sempre dall'alcolico, e visto che siamo in modalità cocktail estivi, uno dei più gettonati e dei più famosi è certamente il mojito. Però non tutti sanno che in realtà le origini del mojito si perdono parecchio indietro nel tempo. Addirittura la sana abitudine di mescolare lime, menta e rum risalirebbe addirittura al 1600 ad opera dei pirati, uno in particolare, Francis Drake, tant'è che è da lui che nasce il drac, probabilmente un progenitore del mojito così come lo conosciamo oggi, la cui ricetta vi vado a descrivere. Prendete un bicchiere Collins e dentro ci mettete 2 cucchiaini di zucchero di canna bianco, 3 centilitri di succo di lime fresco. Fate sciogliere per bene lo zucchero, poi aggiungete, prima dopo averle battute sul palmo della mano, circa 7-8 foglie di menta fresca, non le pestate per carità, mettetele nel bicchiere, poi aggiungete 4 centilitri di rum bianco cubano e ancora acqua di seltz o soda, naturalmente ghiaccio, e mescolate, e alla salute.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 18:54 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ed è il momento dell'aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol, e ci pensa il nostro barista di provincia preferito, Pier Strazzeri da Abbiategrasso. Oggi ci propone il suo No Panic, che si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettere 3 centilitri di succo di limone, 2 centilitri di sciroppo di miele, 6 centilitri di succo di cranberries. Agitare vigorosamente come se viveste in pianura padana durante il giugno più caldo di sempre, filtrare in una coppetta ghiacciata e sorseggiare sperando che l'aria condizionata non si guasti mai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: E sono esattamente le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Metti che uno adesso se ne sta bello spiaggiato sul divano con l'aria condizionata, che Dio la benedica. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Andiamo nel 1968 con i Deep Purple, di cui siamo radio partner, la butto lì così. Questa è Hush.

Hush, storico brano dei Deep Purple del 1968, riportato in auge da Quentin Tarantino perché è inserita nella colonna sonora di Once Upon a Time in Hollywood, e parliamo del 2019, ma parliamo dei Deep Purple per quel che riguarda il futuro, perché il 3 luglio uscirà finalmente il loro 24esimo lavoro in studio, ovvero Splat. Inoltre saranno impegnati in un tour che li vede protagonisti anche in Italia. Il 16 luglio saranno a Pisa, il 17 luglio saranno all'Est Music Festival, il 17 di ottobre li aspettiamo all'Unipol Forum di Milano, e Radio Freccia è radio partner dell'evento. Tra l'altro vi consiglio caldamente di andare a recuperare attraverso la nostra app l'intervista che ci hanno concesso i Deep Purple quando sono venuti a trovarci qui in studio, proprio per parlare del loro prossimo album, che si preannuncia come qualcosa di veramente potente.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 12, quasi 13 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono e questa sembra l'ora giusta per una botta di romanticismo, dai, ogni tanto ce la meritiamo e quindi tra pochissimo arriva il principe del romanticismo, il principe delle ballad, anche a dispetto di se stesso, perché Bryan Adams in realtà ha prodotto molte cose anche malandrine, potremmo dire così, da un certo punto di vista, che con il romanticismo hanno poco a che fare, ma certamente Please Forgive Me, pubblicata nel 1993, è rimasta scolpita nei nostri cuori e nelle nostre orecchie.

È bello il fatto che quando la glicemia raggiunge dei livelli troppo alti, io possa sempre contare sul cinismo di Gaia, la quale si fa ispirare non già da Bryan Adams, bensì dal cane di Bryan Adams, protagonista del video di Please Forgive Me, per scrivere al 366-663-4466 questo. Ho portato fuori il cane, abbandonando la mia comfort zone con aria condizionata. Boh, sono ricominciate le visioni mistiche di fantoziana origine. Aiuto. Bella mia, come ti capisco, Gaia. D'altra parte, solo chi vive con un cane o è tossicodipendente fa delle cose contro se stesso al punto di uscire quando fanno 40 gradi all'ombra, ma sei costretto a farlo per il cane, o uscire quando fanno meno 40 gradi anche al sole perché è inverno, ma devi portare fuori il cane, tu magari hai anche la febbre, ma non importa. E che ci vuoi fare? Io ti capisco, Gaia, ti capisco con tutte le mie forze. Far Away, Nickelback.

0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: 19 e 29 minuti al molo 17. C'è Kat al microfono. E a proposito appunto di quei poveri disgraziati come me e Gaia, che con qualsiasi clima comunque devono uscire per portare fuori il cane, Carlo scrive al 366-663-4466. E allora che ne pensi di quelli come me che vanno a correre anche con questo clima? Cosa ne penso, Carlo? Io te lo direi molto volentieri, ma vado in onda in una fascia protetta, ecco, e quindi non posso dire cosa penso, però te lo lascio intuire lì, così. High and Dry, Radiohead.

30 anni fa il mondo conosceva i placebo. Sono già passati 30 anni, sembra incredibile. Da quell'album di debutto omonimo della band di Brian Molko e mi piace l'idea che tra poco ascolteremo Ashtray Heart, che non è contenuto nell'album di debutto, ma comunque fa parte degli inizi dei Placebo, perché Ashtray Heart, Cuore di Posacenere, è stato il primissimo nome della band di Brian Molko e poi insomma in seguito si fecero conoscere come Placebo all'alba del loro debutto discografico che è stato ricreato, potremmo dir così, ed è uscito proprio il 19 di giugno, 3 giorni fa, con il titolo Placebo Recreated. È un riarrangiamento di quel primo album veramente pregevole e molto raffinato.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:42 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, se non lo avete già fatto, vi raccomando di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare a seguire Radio Freccia in diretta e non solo, perché grazie all'app potrete per esempio recuperare tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento. Inoltre sull'app troverete le interviste, le puntate speciali, i podcast, la sezione ultime notizie musicali, le top 20, ovvero

Fortune Faded da Chili Peppers, correva l'anno 2003. Facciamo un salto avanti di soli 3 anni, quando Amy Winehouse regala al mondo il suo secondo lavoro in studio. Sto parlando di Back to Black. Benché sia il secondo album di Amy Winehouse, è da considerarsi in un certo senso un vero e proprio debutto, perché benché fino a quel momento Amy Winehouse fosse conosciuta e stimata da una nicchia di ascoltatori e comunque da moltissimi invece colleghi e esperti del settore musicale, è con Back to Black che tutto il mondo si accorge del valore inestimabile di questa artista. Ma non si può parlare di Back to Black, intendo naturalmente l'album, senza citare Mark Ronson, il produttore che ha preso Amy Winehouse letteralmente per mano e l'ha lasciata libera di scrivere, di comporre in totale libertà, e lei ha aperto una vera e propria finestra sul suo mondo interiore, e all'epoca non lo sapevamo quanto fosse delicato e complesso.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19:55 minuti al molo, 17 c'è Kat al microfono. Andiamo nel 1995, i Blur pubblicano The Great Escape, all'interno del cui album è contenuta una canzone che potremmo tranquillamente definire distopica, che ascolteremo tra pochissimo. Damon Albarn immagina un futuro distopico, per l'appunto, in cui l'intera umanità è sotto l'abuso di una droga universale, The Universal per l'appunto, tesa a non fargli vedere la realtà, come tutte le droghe, ad anestetizzare l'intera umanità dai sentimenti. Di questo parla The Universal.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Praticamente le 20 adorabili sfrecciate e sfrecciati, questo è il Molo 17 versione weekend, iniziamo la nostra terza ed ultima ora insieme. Vi ricordo che il Molo 17 nella versione weekend va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E iniziamo la nostra terza ed ultima ora insieme con un pedale decisamente differente rispetto a The Universal dei Brer, che hanno chiuso la seconda ora, ovvero Back to the Bone, Joe Thorogood and the Destroyers.

Back to the Bone 1982, e da quell'anno lì, dalla pubblicazione di questo brano, succede una cosa curiosa. Moltissimi film, moltissime serie televisive che all'epoca si chiamavano telefilm, mettiamola così, appena un cattivo doveva entrare in scena, o se non proprio cattivo, quantomeno qualcuno di molto molto determinato, ecco, la sua entrata in scena era spesso e volentieri accompagnata proprio da questo brano. E anche questa trasposizione al cinema o comunque alla televisione ha contribuito parecchio al successo del brano e di George Thorogood stesso, il quale curiosamente non era neanche convintissimo di questa canzone, perché diceva: vabbè, sì, dai, è uno standard, funziona, però alla fine è quel giro lì di blues. La prova insieme ai Destroyers in tour e, vedendo la reazione della gente, giustamente decide di inserirla nell'album e di pubblicarla ufficialmente, e di questo gliene siamo tutti molto grati.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 13 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Let the good times roll è quanto abbiamo appena ascoltato ed è un bel passaggio di testimone, potremmo definirlo così, per gli Electric Callboy, perché di fatto è assolutamente una dichiarazione di stima la partecipazione degli Offspring a questo brano, in particolare con la voce di Dexter Holland. Gli Offspring hanno accettato immediatamente di partecipare a questo brano degli Electric Callboy, che ricordo si sono formati proprio sull'onda delle sonorità degli Offspring, quindi bella soddisfazione. American Pie, Don McLean, passiamo un po' di nostalgia.

coast, the day the music died, and they were singing

Don McLean pubblica American Pie nel 1971, ma alla base di questa canzone c'è un'altra data ben più importante, ovvero il 3 febbraio del 1959, che segna la fine degli anni 50, descritti con molta nostalgia in questo brano, ma soprattutto segna il giorno in cui la musica morì, ovvero il giorno in cui fu quel fatale, assurdo incidente aereo in cui morirono Buddy Holly, Ritchie Valens e J.B. Richardson, una vicenda assurda che ha sconvolto il mondo non soltanto della musica e sicuramente ha sconvolto un giovanissimo Don McLean, che poi anni dopo appunto partirà da questo per comporre una canzone estremamente nostalgica e che solo in parte riguarda la fine del sogno americano, di quell'America anni 50 dipinta come perfetta e che poi invece si rivelerà ben altro nel corso degli anni 70. Ci sono molti significati mai rivelati dall'autore e forse è anche giusto così. Cambiamo decisamente passo, arrivano i Rammstein con Adieu e colgo l'occasione per ricordarvi che Radio Freccia è il radio partner di Till Lindemann.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 20 e 29 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. Stiamo per ascoltare un brano che racconta molto, non tanto dei Queen quanto di Freddie Mercury stesso, che ha sempre avuto una enorme ammirazione per Aretha Franklin. E voi potreste dire grazie, sì certo, ovviamente. Dunque un grande desiderio era quello di omaggiarla in qualche modo. È sulla scorta di questo desiderio che nasce Somebody to Love, che non è frutto di grandi sovraincisioni musicali quanto vocali. Riescono a creare una piccola magia.

Se con A Night at the Opera i Queen sono diventati in quel 1976 la più grande band inglese, con A Day at the Races si possono permettere il lusso di sperimentare e di spaziare su generi i più disparati, per l'appunto. Ed è appunto Somebody to Love la prima traccia estratta da A Day at the Races, ed è un omaggio ad Aretha Franklin, grandissima passione di Freddie Mercury. Cosa c'è di meglio rispetto al gospel per cercare di avvicinarsi a quelle sonorità della regina del soul? Ora, il gospel presuppone una cosa principalmente: il coro, un coro imponente, e in effetti è ben presente in Somebody to Love. Peccato che siano in tre. Il coro è fatto da tre persone, ovvero Freddie Mercury, Roger Taylor e Brian May, e mille sovraincisioni vocali. Ora, sembra una sciocchezza, ma provateci a farla una cosa del genere e ad armonizzarla. Un lavoro straordinario, paragonabile alle sovraincisioni musicali esercitate su Bohemian Rhapsody. Before I Forget, loro sono gli Slipknot.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, è il momento di ricordarvi, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate. Ma non c'è solo la diretta, grazie all'app potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento, così come potrete consultare tutte le nostre puntate speciali, oltre alle interviste. Poi c'è la sezione Ultima notizie musicali, che è costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti, e poi naturalmente ci sono i regalini. E ora Beatles.

Oh Darling, The Beatles, 1969, come sempre è accreditata la magica coppia McCartney-Lennon, in realtà è frutto tutto quanto della farina del sacco di Paul McCartney, il quale si è speso molto anche per l'esecuzione di questo brano a cui teneva moltissimo. E aveva molto chiara in testa il risultato che doveva avere Oh Darling. Chiaramente la matrice rhythm and blues è molto forte, e lo è anche da un punto di vista vocale. La voce di Paul McCartney è sporca e potente al tempo stesso. Per ottenere questo effetto si sa che Paul McCartney per una settimana si è recato negli studi qualche ora prima rispetto agli altri Beatles, per stancare la voce, stancarla in maniera cosciente, naturalmente senza sgarrarsi le corde vocali, ovvio, al fine proprio di ottenere questo effetto rock, verrebbe da dire, no? In tutto questo, nonostante gli sforzi, John Lennon disse: sì, no, bravo, bella esecuzione, io l'avrei cantata meglio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 55 minuti al Molo 17. Cata al microfono ancora per poco. Sto infatti per lasciare il posto a Titania, che vi porterà sull'ultima luna, come è giusto che sia in ogni fine settimana. Ma naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per venerdì prossimo, a proposito del quale Luca da Genova scrive: ciao Cat, venerdì prossimo ti voglio vedere saltellare da destra a sinistra del mio teleschermo. Ora, questo mi sembra eccessivo, come dire, però non ti prometto niente, però insomma sono in via di guarigione da questa antipatica contusione al piede, quindi insomma spero di riapparire in una forma quantomeno normale. Non prometto di pogare in diretta televisiva, però insomma magari andrà meglio, anzi sicuramente. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.
2: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party qui su Radio Freccia. È domenica sera, 21 giugno 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora io spero tantissimo che abbiate passato un ottimo weekend e ovviamente vi auguro anche una buona settimana, visto che quando finirà questa trasmissione sarà oramai giunta l'ora del lunedì. Ma intanto siamo ancora domenica, una domenica di sangue, se dobbiamo parlare di questa canzone degli U2, Sunday, Bloody Sunday.

0: Sunday, Bloody Sunday, qui su Radio Freccia iniziamo così le nostre tre ore insieme.
1: Ciao Magica Titania, buona domenica, si conclude una settimana che rimarrà nella storia della musica, Iron Maiden, lo stadio San Siro, abbiamo praticamente spaccato tutto alla stragrande. Mando un abbraccio a te e a tutti gli sfrecciati, logicamente Manuel da Bologna.
0: Ma lo sai che anche Bruce Dickinson ha fatto un post sui suoi canali social personali dicendo abbiamo scritto un pezzo di storia, ed effettivamente è stato proprio questo.
2: Ciao Faustina! Come va? Spero bene, tutto bene?
0: Bene Faustina, bene.
2: Fa caldo?
0: Un po'.
2: La buona serata a te e a tutti gli associati, con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. E siccome domenica sera, buona settimana a tutti. Ciao!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:12 minuti, qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania, The Black Moons, Time Bomb, che in realtà è anche lo stesso titolo di una favolosa canzone di Rancid, che mi fa sempre ballare molto e che strizza l'occhiolino molto più che al punk, allo ska, un genere musicale che io ho sempre apprezzato particolarmente perché mi ha sempre messo molta molta allegria. Un saluto lo facciamo anche ad Alessandra, Stefano da Padova, che ci scrivono, dicono: ieri sera concerto fantastico di Ligabue. Io, sapete, sono cresciuta con Ligabue perché a mio papà piace tanto e quindi sin da bambina ricordo questi viaggi infiniti con il Liga in sottofondo. Amazing, come direbbero gli Aerosmith.

Amazing, gli Aerosmith qui su Radio Freccia. Allora c'è Lorenza da Bassano che mi scrive al 366

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 21 e 27 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 21 giugno 2026. C'è anche Omar che ci scrive e dice: con gli Scorpions ci sono anche io, stavolta una birra assieme la beviamo, ma anche più di una. Tra l'altro credo che con la radio ci sarò solo ed esclusivamente io. Ma comunque, visto che parliamo anche di concerti dove siamo stati o saremo radio partner, c'è anche Roberto da Nettuno che dice: io mercoledì sono stato al concerto degli Iron Maiden a San Siro e ho passato una serata bellissima. Per quanto riguarda il concerto dei Maiden a San Siro, ne abbiamo parlato tanto anche nei giorni scorsi, e la cosa figa per me di questa settimana è che praticamente non si è parlato d'altro. Iron Maiden, heavy metal, stadio San Siro, e anche i social sono esplodi. Questo per me è il paradiso.

0: We've got tonight Bob Seger. Qui stra di freccia. Ciao Alessio, cosa stai andando a fare? Dove vai?
1: Hello! Sto andando da Jack White! Ciao!
0: Stai andando da Jack White, ma che bello, anche perché devo dire che Jack White è una di quelle presenze che sta facendo discutere non poco, più che altro perché piace. È una di quelle presenze che non passano inosservate, e questo nel mondo del rock un pochino più contemporaneo. Io parlo di contemporaneo perché effettivamente quelli che ascolto io oramai hanno 80 anni quindi forse sono un po' fuori dall'idea di contemporaneo, no? Però Jack White devo dire che è l'abbinamento più naturale e immaginabile nel rock contemporaneo. Ecco,

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Radio Freccia.
3: Sono arrivate le 21.39 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, dove Katherine da Roma balla sotto la doccia tutta bella scatenata, dove Costanzo ci chiede se mercoledì abbiamo pogato anche con lui, e dove Metal Godzilla invece si mangia le mani per non essere riuscito a venire al concerto dei Maiden, e tutti quei post sui social diventano immediatamente una pugnalata. Vabbè, insomma, non ti preoccupare, perché tanto sicuramente gli Iron Maiden torneranno anche nei prossimi anni. Mentre invece volevo parlare di un concerto che c'è stato sempre di recente e che ancora una volta dimostra quanto il metal e i metallari in realtà facciano bene non solo a chi le ascolta, ma anche a tutta quanta la comunità. Sto parlando del concerto dei Metallica, perché c'è stata una doppia donazione a Bologna e ve ne parlo tra pochissimo. Intanto ci sono i The Cardigans, questa è Erase and Rewind.

21:43 minuti qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E allora vi stavo parlando del concerto dei Metallica. La realtà delle cose è che, oltre al concerto dei Metallica in sé, che a quanto pare è stata una gran figata per chi c'era, però hanno fatto anche una doppia donazione. La tappa bolognese

bolognese, quindi di questo tour, ha sostenuto il territorio con due donazioni da 20.000 euro ciascuna, destinate a Mondo Donna e Arca della Misericordia. E prima che possiate dire qualsiasi cosa, vabbè, ma per loro 20.000 euro cosa vuoi che siano? Intanto nessuno li obbliga a farlo e la maggior parte delle band se li tiene anche in tasca, mentre loro è da ben 16 anni che continuano a farlo ogni concerto che portano sul palco.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 21:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Night Shift, Superstar, i Muse, la nostra Top 20. E c'è stato un tempo in cui il rock prometteva di prendere a calci il sistema, tutto quanto. Era sovversivo. E oggi, invece, è il sistema che prende a calci la musica rock. 345 euro per vedere i Muse. Beh, non male. Diciamo che ci sono anche dei biglietti meno costosi, questo sì. Come spesso accade anche per gli eventi di maggiore richiamo, anche le prevendite dei concerti sono ovviamente accompagnate da tante, tante polemiche. La prima finestra di vendita per le date, che poi sono le date del 20 e del 21 novembre all'Unipol Dome, è scattata nella mattinata del 17 di giugno, quindi solo qualche giorno fa, riservata ai possessori di una carta specifica, la Mastercard precisamente, tra code virtuali, F5, di modo da riuscire a comprare i biglietti. Chiaramente grandi rallentamenti, segnalazioni, eccetera, eccetera. Tutto come da copione, come di consueto. E la forte domanda ha portato in poche ore all'esaurimento di gran parte dei settori disponibili per entrambe le date, con il parterre e diversi anelli che sono già sold out. Andati, addio, ciao. Quindi, chiunque voglia vedere i Muse, insomma, sappiate che se volete stare giù nel prato così, che era quello che costava 103,50 euro, peraltro, alla zona del parterre, niente. Finito, sold out in un secondo, poi il terzo, il quarto, il quinto e il sesto settore. Quindi i prezzi per i biglietti per il secondo settore erano di 115 euro, poi il terzo 92, il quarto 80 euro, quelli del quinto 69 e poi per il sesto 57. Chiaramente andiamo sempre un pochino più lontani. E quindi cos'è rimasto? Pre-show in piedi, 385,50 euro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questa domenica 21 giugno 2026. Un saluto a Ciocca, a tutti i suoi clienti che sono arrivati qui sulle nostre frequenze, un saluto anche a tutti voi che siete appena arrivati, sempre qui anche attraverso il 258 del Digitale Terrestre e al 738 di Sky. Titania, voglio fare il tifo con te, incontrarti, parlare di musica, urlare, cantare da vicinissimo, tutto metal! Allora, sapete quando è successa questa cosa con molti di voi? Al Ferrara Summer Festival. C'erano i Metallica. No, scusate, c'erano i Megadeth. Metallica mi picchia, Dave Mustaine mi picchia.

Symphony of Destruction, i Megadeth, qui su Radio Freccia, questo pezzo incredibile del 1992, grande classico chiaramente dei Megadeth, ma del metal in generale. Peraltro, per chi era al Ferrara Summer Festival, avrà visto un Dave Mustaine un po' diverso rispetto al solito. Sarà l'età, sarà quello che volete, però lui è sempre stato un po' burbero, no? Mentre al Ferrara Summer Festival, ad un certo punto, ha cominciato a mandare i bacetti dal palco, mandava i bacini al pubblico. Non è mai successa sta cosa.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Player Games. Greta Van Fleet. E hai presente quel momento dove il fuoco sta scendendo, però la brace brucia ancora ed è esattamente come noi in questo momento. Magari balli fino a perdere il conto dei passi, della stanchezza, forse persino dei pensieri più pesanti, perché a volte la musica fa anche questo. E ci sono quelle notti che ti rimangono addosso come l'odore del fumo sui vestiti. E quante volte mi è capitato che rimanesse addosso, anche sulla pelle, che sia l'odore del fumo, il profumo di una persona. Magari quel misto di euforia pura e anche consapevolezza che poi, dopo qualche ora, sarà solamente un ricordo che corre via sull'asfalto mentre te ne vai. Eppure ci sono cose che restano. Amori, gioie, dispiaceri, canzoni.

E all'inizio di questa canzone Mick Jagger dice: Angie, quando scompariranno quelle nuvole scure? Dove ci condurrà il destino da qui? Ed è proprio questo il punto, no? Noi pensiamo ad una notte giovane, magari passata proprio davanti ad un falò, le luci che si riflettono negli occhi delle persone che stanno parlando. Ce l'avete presente quel momento? Io lo so che è capitato a qualsiasi persona che in questo momento sta ascoltando, di ritrovarsi proprio davanti al fuoco, che sia un fuoco su una spiaggia, il fuoco di un camino, e avere una persona di fianco con cui parlare. Quella luce non è solamente una luce delle volte, è qualcosa che si riflette in quello che abbiamo voglia, bisogno di dirci, che a volte magari non diciamo neanche. E Mick Jagger dice: ma non è un bene essere vivi? Beh, noi non possiamo dire che non ci abbiamo mai provato. Ma sai cosa? Che bello esplodere di vita per poi portarsela dietro, ovunque la strada decida di portarci.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Mongermono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: E poco fa abbiamo ascoltato anche l'Ax Aeterna dei Metallica qui su Radio Freccia. Io sono Titania e vi accompagno ancora per un'oretta e mezza, direi, perché sono le 22:24 minuti di questa domenica 21 giugno 2026. Allora, per quanto riguarda questa canzone, una canzone che arriva da 72 Seasons, album del 2023, ma proprio prima stavamo parlando dei Metallica, del fatto che loro oramai facciano donazioni da tanto tempo. In questo caso, quando hanno fatto la Lotta di Bologna, i fondi sono stati destinati, come vi dicevo, a Mondo Donna e Arca della Misericordia, e servono a rafforzare i servizi di accoglienza

violenza e supporto. Quindi da un lato abbiamo la rete antiviolenza e dall'altra una struttura di ospitalità per persone in grave difficoltà economica e senza dimora. I called you brazen, called you whore right to your face.

pensi. Reason. Qui su Freccia. Come vi dicevo, i Metallica hanno fatto questa donazione che prevede anche una donazione contro la violenza sulle donne, e vedi che sempre comunque il rock and roll in un qualche modo si intreccia, si intrecciano le storie, si intrecciano le band, si intrecciano anche le canzoni e i racconti. E proprio questa canzone, gli Scancanensi, è una canzone che parla di quel tipo di violenza. Ti ho chiamata sfacciata, ti ho chiamato puttana in faccia, ti ho guardato silenziosamente, ti ho pubblicamente screditata. E poi ti sei rafforzata.

alzata come una morsa e stavi tremando. Bruciavi. Ma perché non piangi quando ti faccio male? E si parla proprio di quel tipo di forza. Quella che poi una donna ad un certo punto forse riesce a tirare fuori, ma non è neanche detto sempre. Ed è per quello che è importante parlare di queste cose, ed è per quello che è importante parlare anche del fatto che Metallica hanno deciso di supportare questo tipo di realtà. Perché forse non se ne parla mai abbastanza. E magari sarebbe ora di farlo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:37 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 21 giugno 2026. Un People Clouds dalla nostra Top 20, che vi ricordo trovate anche sul nostro sito radiofreccia.it e ovviamente sulla nostra app RTL 102.5 Play, che peraltro vi conviene scaricare per continuare ad ascoltarci ovunque voi siate, ritrovare al suo interno tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie dal mondo del rock. E sappiate che il prossimo primo sabato del mese, quello di luglio, ci sarà l'ultima Titanium Selection di stagione. Siete pronti?

Anarchy in the UK, Sex Pistols, qui su Radio Freccia. Allora, Mike Mills, il bassista dei REM, proprio in questi giorni se ne è venuto fuori con questa frase: chiunque può sedersi e prendere in mano una chitarra e nel giro di una settimana imparare centinaia di canzoni. Impari 3 accordi e puoi suonarne 500. C'è un livello di competenza tecnica invece con il violino che devono possedere e che nel rock non è indispensabile. Allora, chi sta ascoltando in questo momento? Io so che ci sono sicuramente delle persone che non amano particolarmente la musica punk e che saranno d'accordo con Mike Mills. E allora io intanto vi piazzo un po' di REM, poi magari ne parliamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:49 qui su Radio Freccia, dove siete in compagnia di Titania. E allora, se Mike Mills e soci, in realtà, perché stiamo parlando anche di Chuck Leavell e Robert McDuffie, dicono che non c'è differenza tra rock and roll e musica classica, ecco che arrivano gli Evanescence con il loro ultimo singolo, Who We Follow You, che ci parla esattamente di questo, possiamo dire, perché molto prima di scalare le classifiche mondiali con gli Evanescence, Emily coltivava un'ambizione radicata nel rigore della musica, che potremmo definire colta. Ecco, lei è cresciuta in una famiglia dove l'arte era di casa e iniziò a studiare pianoforte, in realtà pianoforte classico, e con una dedizione che poi la portò ad immaginare in un futuro lontano qualcosa molto al di là dei riflettori del rock, sognando di diventare una compositrice di colonne sonore per il cinema, pensate. E il suo approccio alla scrittura, tra l'altro, si è manifestato prestissimo, perché parliamo di una piccola Emily di 11 anni che compose il suo primo brano intitolato Eternity of the Remorse. Insomma, già dal titolo si vedeva che, insomma, era un po' malinconica, inside proprio, voleva portare la sua musica su quel tipo di emozione, ed emergeva già una sensibilità anche un po' drammatica, no? Che poi sentiamo parecchio negli Evanescence. Si influenzava da sola ascoltando la musica, ma non la musica rock, non quella che poi è finita a fare. Lei ascoltava Mozart, ascoltava Beethoven, ma anche le varie atmosfere dei film di Tim Burton che le piacevano particolarmente. Insomma, la musica per lei era uno strumento per tradurre emozioni complesse in strutture armoniche elaborate, che poi è quello che fa la musica classica, ok? E durante gli anni della sua formazione lei cominciò a perfezionare la sua tecnica, arrivando anche a dirigere il coro della sua scuola superiore. Questo perché noi parliamo sempre di mondi separati, no? Quando parliamo di musica, di generi musicali. Lei non ha mai abbandonato la sua vocazione originaria e la capacità di strutturare questi brani, è una cosa che chiaramente nella musica classica ha portato nel mondo del rock, nel melodic rock in questo caso. E si fa sentire la ragazza, eh? Ma al di là di questo, quante volte ci è capitato di pensare che i mondi musicali fossero effettivamente così differenti? Ma non è reale. O quantomeno. Noi forse lo percepiamo così, ma alla fine tutto si influenza. Come nella vita, come tra le persone, come quello che ti succede, come il battito di una farfalla, o semplicemente come quello che vuoi. Whatever you want, status quo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questa domenica 21 giugno 2026 e ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano, mentre 366-663-4466 è il nostro numero di telefono, quello con cui potete interagire con la nostra diretta. C'è qualcuno che mi scrive: ma la smetti di scappare? Ma dove vuoi che vada? Probabilmente non era rivolta a me.

il messaggio. Insomma, signorina, signorino a cui era rivolto questo messaggio, ma dove scappi? Dove scappi? Ma soprattutto, perché io non posso scappare dalla mia età reale? Io ho 18 anni. Anche i Blink 182 secondo me lo pensavano mentre scrivevano questa canzone.

What's my age again? Blink 182. E poi, scusate un attimo, cioè questa canzone ruota tutto attorno, no, al fatto della sindrome di Peter Pan, dell'immaturità, al rifiuto di conformarsi alle aspettative sociali nell'età adulta. Io non ho mai capito questa cosa. Per quale cacchiarola di motivo uno poi dopo dovrebbe per forza volersi conformare a tutti i costi a quelle che sono le aspettative altrui? Cioè io onestamente, piuttosto che passare la mia vita annoiandomi con cose che magari non ho voglia di fare, preferisco 10.000 volte mettermi a correre nuda in giro per la strada come fanno i Blink 182 proprio in questo video. Magari non così, un po' too much, però insomma dai, ci siamo capiti.

0: Love. Radio Freccia. Walk
1: time. 23 e 9 minuti, Violet Grohl, Bug in the Cake, qui su Radio Freccia. Lei, la figlia di Dave Grohl, che si riprende un po' di sonorità anni 90 e le porta in quello che adesso è anche il suo di mestiere. Figlia d'arte, lei sa di esserlo, non c'è troppo da tirare fuori sotto questo punto di vista, ma quantomeno riconoscere quelle che sono le sue radici, perché poi quando cresci anche con un padre che arriva fuori esattamente da quel tipo di sonorità e magari pensi che sia una figata, quanto ci vuole poi a cercare di replicare e farlo a modo tuo quello che faceva tuo padre.

Unchain My Heart, Ray Charles, qui Radio Freccia. Allora, prima vi stavo parlando quindi anche di Mike Mills, il bassista dei Ram, Chuck Leavell, che è il tastierista e il direttore musicale dei Rolling Stones da oltre 40 anni, insomma due giorni praticamente, no? Che sono stati chiamati dal loro amico Robert Bobby McDuffie nella capitale, al Teatro Argentina. Precisamente, dove porteranno una versione riarrangiata del loro show, ovvero A Night of Georgia Music, che mette in scaletta anche Ray Charles. Poi c'è James Brown, ci sono i Ram, e a fine luglio arriveranno anche a New York, in uno dei teatri più prestigiosi al mondo. Beh, sentirli parlare comunque è sempre un piacere. Hanno rilasciato diverse interviste in questi giorni ed erano proprio loro a dire che il rock and roll e la musica classica comunque vanno un po' a braccetto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23 e 22 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questa domenica 21 giugno 2026. Alessio continua a mandarmi dei messaggi al 366-6634-466, che però sono dei podcast, Alessio, io non riuscirò mai a sentirli, quindi insomma o mi stai nelle tempistiche o altrimenti io ti ringrazio, ma non è proprio fattibile questa cosa. Ma vorrei parlare un attimo del concerto dei Muse e di quelli che sono i biglietti con dei prezzi veramente folli, perché sui social numerosi fan, non solo italiani, hanno denunciato questi prezzi che sono considerati eccessivi, ipotizzando anche l'applicazione di meccanismi di dynamic pricing, ovvero il prezzo che aumenta a seconda della richiesta.

0: Paranoid Android Radiohead qui su Radio Freccia. Allora, intanto salutiamo Luca che arriva qui sulle nostre frequenze. Stavamo parlando dei biglietti per il concerto dei Muse.
1: Buonasera Tania e tutti quanti. Sono da Domodossola. Io quando mi sono collegato per prendere i biglietti dei Muse, dopo un'attesa di 15 minuti che mi ha messo in coda, sono riuscito a accedere. Purtroppo ho visto c'erano biglietti da 60, da 80, da 90, da 100, però erano già date tutti esauriti e gli unici disponibili erano da 138 in su. E questo già il primo giorno, cioè attraverso il primo canale su cui si potevano comprare. Sì. Poi dopo, nei giorni successivi, apriamo altri canali, figuriamoci.
0: È da 138 euro, che come dici tu sono quelli che sono già andati sold out, a 345. Io capisco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:36 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, e vedo che Luca non è l'unico che ha provato a raccaparrarsi i biglietti per il concerto dei Muse. Ciao Alberto.
2: Ciao Titania. Beh, anch'io sono uno tra quelli che ha dovuto rinunciare ad andare a vedere i Muse perché prezzi indecenti, secondo me, alla follia. Poi, per carità, si dice sempre, vabbè, ma finché c'è chi li compra. Adesso diciamoci la verità, i ricconi, quelli benestanti, ci sono sempre stati. Qui si sta facendo proprio, diciamo, una, tra virgolette, una discriminazione. Non si sta dando la possibilità a persone con capacità nella norma di potersi andare, per poter andare a questo tipo di eventi.
1: In realtà i biglietti che costavano poco c'erano, il problema è che sono andati sold out, fumati nel giro di un millesimo di secondo, e sono rimasti solamente quelli più costosi.

Self-Esteem di Offspring qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Insomma, il Dynamic Pricing è quel sistema che adegua i prezzi in base all'andamento della domanda, e alcuni utenti hanno anche superato delle cifre oltre le 400 sterline per riuscire ad accaparrarsi i biglietti per i Muse, per i posti in piedi nelle date britanniche, mentre altri hanno confrontato gli attuali prezzi con quelli dei precedenti tour, evidenziando chiaramente dei rincari significativi rispetto alla tournée nei palasport degli anni passati. Insomma, le critiche non hanno certamente risparmiato i Muse, e ci sono anche delle accuse di incoerenza nei confronti di un gruppo che nei propri testi, nella propria immagine pubblica, ha spesso affrontato temi legati alle disuguaglianze economiche e alle dinamiche di potere, di cui parlava poco fa anche il nostro sfrecciato attraverso il messaggio vocale che ci ha mandato. Arrivano gli XX, questa è Crystallized.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e dove parliamo quindi di questo concerto dei Muse, dei biglietti che poi sono andati via, fumati, quelli meno costosi, mentre quelli più costosi chiaramente sono rimasti in vendita e ce ne sono ancora anche da 350 euro. Ciao!
2: Ciao Titania, sempre riguardo ai biglietti del concerto dei Muse, volevo dire che un po' ce lo si doveva aspettare, che sarebbero andati esauriti in poco tempo. Album nuovo, e tanto che non venivano, sono comunque i Muse, una band internazionale, insomma. Uno che voleva andarci sarebbe organizzato magari anche meglio, nel senso, io per avere accesso alla prevendita, non avendo la Mastercard, ho ordinato il disco dal loro sito, anche comprando il disco dal sito, o comunque preordinandolo, si poteva avere accesso alla prevendita. Ho fatto in modo di collegarmi istantaneamente appena sono aperte le prevendite. Avevo comunque quasi 3.000 persone davanti in coda, ma vabbè, insomma, sono stato lì, ho fatto refresh, e quando è toccato a me i biglietti, quelli da poco prezzo, erano ancora disponibili. Poi io, per mia scelta, ne ho preso uno caro, da 200 euro. Non è che sono un ricone, come diceva quello di prima, faccio l'operaio. Semplicemente ho deciso di farmi un regalo più bello e non ce l'ho ad altre cose, pazienza. Però non è che si fanno discriminazioni, non è che saremo tutti milionari lì dove sono seduto io, cioè, non credo proprio.
1: No, ma infatti è un po' questo, no, il punto. Poi ognuno chiaramente, dipende anche quanto ti piace la band, quanto ci tiene al concerto, cioè uno poi sceglie, magari rinuncerai ad altri eventi, insomma, poi che brutto fare i conti in tasca alle persone. Quindi hai fatto bene, mio caro sfrecciato, c'è chi chiede ma questi sono i prezzi dei bagarini o sono i prezzi veri e propri del concerto? No, sono i prezzi del concerto. Chiaramente i 345 euro sono per un'ala speciale, che poi sono i biglietti che sono rimasti, no? Però c'erano anche biglietti da 69, da 57, da 80, da 90 euro. Chiaramente sono stati i primi ad andare via, perché sono quelli che la maggior parte della gente si può permettere. Poi il nostro sfrecciato ha preso quello da 200, evidentemente lui voleva stare più vicino, però insomma, così è. Sfrecciati, noi ci sentiamo il prossimo weekend. Love you to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjeel D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi. No!